Cavana apre la terza ora di Z di notte, il pezzo di Rama, una delle sue tante anime. Qui siamo veramente proiettati verso l'estate e ci prendiamo, diciamo così, questa parte molto molto ritmica, molto solare, e poi magari arriverà anche qualcosa di molto profondo, già me lo sento. Olivia Jean.

2:08 minuti, bella Madonnina. Beh, il suo legame con Milano che è risaputo. Il pezzo, naturalmente, stiamo parlando di Dana Nike, però si è preso anche una piccola pausa creativa, dico piccola così. Senza sapere effettivamente se lo sarà, ma magari avrà bisogno anche di un po' di tempo per riprendere, diciamo, tutto il suo flusso. Siete qui su Radio Z e arrivano anche Jovanotti e Alfa. Questa è Buon Vento. È un po' di...

Di Jovanotti e Alfa tra le canzoni che ci stanno portando verso la notte un po' più profonda, quella delle tre, quella in cui ci saluteremo, ma abbiamo ancora del tempo. E allora 335 30 10 25 anche per i vostri vocali. Intanto Martin Garrix ed Ed Sheeran, questa qui su Z è Repeat It.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

Su Radio Z, il pezzo che vede insieme e sente insieme anche Icy, Clara, questa Get a Love 2 e 17 naturalmente. Qui con Z per arrivare fino alle 3 sono io che vi porterò fin lì, sono Alex Morelli e in tutto questo succede che anche voi svegli a quest'ora a volte avete bisogno e voglia di condividere con noi ma anche con gli altri ascoltatori pezzetti della vostra quotidianità anche notturna. Ciao Alex, ti ascolto dalla mia casa ancora vuota ma nonostante questo in disordine totale come non mai, perché questa è la mia casa nuova e prima o poi la sistemerò come si deve, ecco, come ti aspetti, come è nei tuoi sogni, ovviamente poi il tempo che ti darà questo, no, è la possibilità, perché ci vuole tanta pazienza, tanto tempo, perché così non si può fare, cioè entri in casa dopo il trasloco ed è già tutto a posto.

American Girls di Harry Styles su Radio Z 221. Venerdì ormai cominciato, già da un po', ed era anche questa la nostra missione, cioè essere i primi di una nuova giornata, in particolar modo del weekend. Ora, Uelo, Anna Tatangelo.

Eddie Brock, anche lui tra i protagonisti di questa nostra notte, la sua Avvoltoi su Radio Z, quando abbiamo raggiunto le 2:27 e il venerdì l'abbiamo raggiunto, quindi diciamo che qualche traguardo lo possiamo anche mettere nel curriculum, via, che poi uno dice vabbè, mette davvero nel curriculum, beh, cosa hai fatto nella vita, sentiamo un po'. Beh, ho raggiunto i fine settimana e indenne a volte li ho superati. È il momento di Safe, questa è Buona Domenica.

Domenica safe, anche in questo caso, beh, cose di rapporti complicati, come spesso accade all'interno delle canzoni, a volte non solo di coppia, ma anche con genitori. 2:30, arriva Drake, Janis, STFU.

niente, siamo tornati al 2017, lo abbiamo fatto anche se solo per qualche minuto con Fenomeno di Fabri Fibra, chissà quanti ne conoscono i fenomeni, quelli che si atteggiano in realtà a Fenomeno, no? Perché magari uno non va in giro ad ostentare, a dire di essere capace, non so, di fare mille cose, oppure quelli che, oh, ma se devi fare quella roba lì, perché non hai chiesto a me? Ma te lo dicono sempre dopo, no? Tu hai cambiato l'auto, hai fatto un lavoro a casa, e loro una volta che lo sanno dicono, no, ma dovevi chiedere a me, dovevi... Poi quella volta che glielo chiedi, non sanno una mazza, e finisce sempre così. Liberato Mahmood, questa è Into Street, qui su Zeta. Okay.

Into Street, il pezzo è quello di Liberato con Mahmood alle 2.42 con il nostro Z di notte che procede il suo cammino fino alle 3 e subito ci regala Afrojack, Sia e David Guetta. Away Tonight.

Era il 2018 quando suonava questa di Sfera Ebbasta, Happy Birthday. E siete su Radio Z, ci siete voi, scusate, al 335 30 10 25, con anche i vari motivi che vi tengono svegli. Ecco, spesso il lavoro, così come per Giovanni dalla provincia di Brescia, che si è appena messo in viaggio e quindi immagino che il suo lavoro sia proprio quello, il viaggio magari alla guida proprio di un mezzo, spesso anche pesante, ecco, non so poi esattamente se questo sia il suo caso. 335 30 10 25, arriva anche Bossa Nostra e il pezzo è quello di Gaia.

Bossa Nostra con Gaia, sempre qui su Radio Z in questi ultimi minuti che ci separano dalle tre. Momento, diciamo così, un po' del decollo per i tanti che stanno affrontando e affronteranno le prossime ore, quelle della notte, e magari per qualcuno invece il traguardo è praticamente arrivato. Ne abbiamo ancora, c'è anche Mick, questa sua Beautiful Freaks qui su Z. Yeah.

Non avere paura di Tommaso Paradiso qui su Z, ed è la canzone che chiude Z di notte. Allora, grazie della compagnia Joe da Bergamo, e lo dice lui, che mi fate in questa lunga notte di lavoro al PC. Grazie per essere dei nostri anche in questo pezzetto di notte. Ci risentiamo domani, ragazzi. Apriremo insieme le danze, quelle vere, quelle del sabato. Lo faremo a partire dalla mezzanotte, sempre qui su Radio Z. È tutto da Alex Morelli. Baci. Ciao.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: Paradiso.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: conta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
3: Buongiorno, dai, lo sapevate che ci saremmo stati anche oggi? Effetto? Già canti?
1: Eh sì, dai, che fai, ti attacchi al campanello, no?
3: Certo, la conosciamo tutti questa canzone. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice. Anche in questo venerdì si parte alla grandissima, ultimo giorno di questa settimana, che tra l'altro è inaugurato il mese di giugno, possiamo dire forse anche ufficialmente l'estate.
3: Oh sì, ufficialmente l'estate è arrivata proprio il 31 maggio, eh. Non vogliamo darci troppe arie, ma dobbiamo dire la verità, le cose come stanno. Con il nostro favorito estate 2026 abbiamo inaugurato l'estate, siamo pronti ad andare al mare adesso.
1: Sì, però secondo me non abbiamo ancora inaugurato tutti i possibili tormentoni, e oggi che venerdì ritorna nuova musica,
3: certo.
1: E ci sono un bel po' di successi che vi faremo ascoltare, quindi restate qui con noi. Da dove partiamo?
3: Partiamo da una hit del momento, c'è cioè Fra Quintale.

0: Siamo partiti così, dalle certezze di questa primavera estate, Fra Quintale, la sua aranciata alle 6.04, sempre qui al Buongiorno Z.
1: Certo, bisogna partire con l'aranciata, poi c'è chi preferisce il latte, lo sapevi che sarei andata lì, anche perché 6.05 del mattino, la giornata per tanti di voi magari sta iniziando, ma non può non iniziare senza Radio Z, ma senza una buona e sostanziosa colazione.
0: Assolutamente sì, colazione che mi è mancata questa mattina, quindi magari se c'è qualcuno all'ascolto e vuole soddisfare i nostri palati.
1: Via Virginio Orsini 8.
0: Esatto, hai detto tutto, non bisogna aggiungere nulla. Se invece non mi sentite di farlo, poniamo il perdono.

0: Dai, anche se questo brano del 2023 di Selena Gomez, Single Soon, direi che può essere anche un po' il motto di ogni estate, anche di questa 2026. Presto singolo, perché arriva l'estate, no?
1: Sì, poi io lo voglio dedicare anche a quelle coppie che si tirano avanti la carretta per abitudine, che stanno lì lì per lasciarci, ma poi c'è sempre un buon motivo per rimandare.
0: In quei casi è anche un po' più complicato lasciarsi alle spalle un qualcosa che c'è stato.
1: Fatevi spingere a Selena Gomez, va bene
0: mia,
1: così.
0: Sei rigido, ma Rakesh e Madame.

0: Volevo capire Marrakesh con Madame, i due interlocutori di questo discorso socratico, potremmo dire.
1: E chissà se poi alla fine hanno capito qualcosa, ragazzi, se è successo fatecelo sapere anche a noi tramite anche messaggi al 335 30 10 25. Abbiamo bisogno di mettere un po' in fila le cose, no?
0: Assolutamente sì. Adesso Envy Killa, tutto o niente.
2: Yeah, quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potrei in una villa che vicino a mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non

0: Angelina Mango con Ci pensiamo domani alle 6:19 del mattino. Domani magari penserete di organizzarvi per andare al mare, che sarà sabato, weekend libero si spera per tanti di voi.
1: Pensiamo però ancora a chi è al lavoro, chi ha passato una lunga notte di lavoro al PC, così ci racconta Joe, ci ringrazia per la compagnia e quindi noi lo salutiamo, lo abbracciamo, speriamo che ha spento il computer adesso.
0: Me lo immagino con gli occhi, sai come si fa per i cartoni animati, per la stanchezza eccessiva?
1: Con le stecchette
0: o comunque con le palpebre ormai calate fino a terra con tanto di scotch che purtroppo.
1: Ancora peggio c'è la scena di Arancia Meccanica, dove lui è costretto a vedere dei film con una determinata musica.
0: Dai che ci sono i Pinguini Tattici.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari alle 6:23 qui su Radio Z. Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, fatevi sentire, dai, al 335 30 10 25 aspettiamo i vostri messaggini, messaggini che poi manderemo anche in sovraimpressione nella nostra radiovisione al 266 del digitale.
0: Lie to me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia, il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco, ha indicato l'ex cancelliere tedesco come possibile negoziatore. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione. Infine il tennis, Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Ieri trionfo del doppio misto della coppia Rani Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora della variabilità su parte della nostra penisola. In transito una perturbazione, interessa le regioni di nord-est, le zone interne del centro e il medio versante adriatico, ma poi sarà in progressivo allontanamento col passare delle ore. Seguiranno schiarite via via più ampie, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, ci attende un bel fine settimana ovunque. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app e 3D Meteo.

0: Brescia con il suo guasto d'amore tranquillo, caro Brescia, se vuoi t'aggiusto io, ogni tipo di guasto.
1: Ma così alle 6.37.
0: A rubinetto, che ne so, casa.
1: Ecco, guasti di questo tipo. Tra poco però raccontiamo di più su questa canzone che ha una storia particolare.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Del mattino su Radio Z si parlava del guasto d'amore di Brescia. Io la cosa che so per certo è che è una canzone che lui ha scritto per la sua squadra del cuore.
1: Sì, ma è una canzone

0: è diventata virale ed è stata portata nella curva sì. del Genoa ancora prima che venisse pubblicata, perché non era completa, però è iniziata a circolare così. Addirittura i giocatori l'hanno accolta. Lui è andato a casa di Perin, che era il portiere del sì. Genoa. Perin si è messo al piano a suonarla, di lì è diventato
1: spopolata. Sì. Cioè, quasi quasi è diventata proprio l'inno, no, del Genoa.
0: No,
1: oggi.
0: È l'inno del Genoa. Lui ha avuto però il coraggio di non pubblicarla finché non era completa.
1: Certo, certe cose bisogna farle per bene. Poi quando ci metti proprio tanto di tuo, in questo caso la fede calcistica, ma non solo, ci tieni che la cosa venga particolarmente bene.
0: Adesso c'è Irama con la sua Cabana.

0: Loredana Irama alle 6.42. Adesso ci spostiamo invece a una delle penne meravigliose d'Italia che sta facendo un format sui social. Vi suono le canzoni che ho scritto ma che non ho cantato.
1: E lei è Federica Abate, che tra l'altro potrebbe insomma anche passare a trovarci, chissà, magari nei prossimi giorni. La ritroviamo con Superman.

0: Tommaso Paradiso, i romantici alle 6.49 del mattino, sicuramente ce ne saranno, dai, all'ascolto in questo momento di Radio Z del Buongiorno Z, tanti romantici che possono scrivere dediche d'amor al 335 30 10 25.
1: Ma dediche d'amore anche rivolte a noi in tutto e per tutto.
0: Oddio, non
1: dici?
0: Voglio essere così egocentrica, spero abbiate i vostri e le vostre muse ispiratrici e ispiratori.
1: Vabbè, visto che siamo romantici, ti racconto anche di Kim Kardashian ed Hamilton.
0: No. No,
1: che...
0: ma questo non è essere romantico, questo come vuol dire fare male. Perché anche
1: pure
0: Hamilton,
1: lui.
0: Anche
1: ma tu Hamilton. A tutto quanto, però, cioè devi prendere una scelta. Ma non è che mo te la puoi prendere con Kim Kardashian, che ha messo un selfie, stava pure per cadere alla bicicletta. Però il selfie che finalmente ufficializza quelle che erano delle indiscrezioni.
0: Ma pensasse a portare la bicicletta, va che è meglio, lasciamo perdere questi selfie che ci fanno solo male. Harry, tu come stai messo? Ti sposi?

0: Miles con American Girls alle 6:53 del mattino. Lui che prosegue felicemente il suo tour in giro per il mondo, creando, come dicevamo, anche le residenze, no?
1: Eh sì, che è una cosa che molti stanno prendendo a spunto. Noi invece proseguiamo con la musica, ritornando anche in Italia. C'è un modo di mandarti a quel paese, cioè
0: delicato, delicatino,
1: sì,
0: direi.
1: Il vaffamore.
0: Quello che canta Miu con il nuovo singolo che segna anche il suo ritorno in musica.

0: DJ Snake, J Balvin, Loco contigo alle 6.59 a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Questa nostra storia d'amore sembrava quasi stessi dicendo, ma noi ci sentiamo effettivamente come cantano loro, un po' Loki, un po' Mazzi.
0: Un po' Mazzi.
1: Volevo dire un po' Pazzi e Mattarelli, vabbè, tutto a posto, dai.
0: Vabbè, fermiamoci
1: qui. Sì, meglio non esagerare,
0: perché
1: dai.
0: È stata una bella prima ora, una prima ora intensa.
1: Non roviniamola.
0: Noi andiamo via per lasciarvi questo bel ricordo di noi.
1: Pensa te. Quasi le 7.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: da cantare a squarciagola con il vento tra i capelli, questa la nuova canzone di Jovanotti e Alfa, Buon Vento appunto.
1: Ormai una certezza e magari ha ispirato anche i versi di Giuseppe, che stamattina si è svegliato con la pioggia e ci ha scritto una poesia.

0: Be Mine alle 7.09, un grande successo, un altro grande successo qui su Radio Z, ma è tempo di dedicarci alla poesia.
1: Messaggi al 335 30 10 25, dicevi che quello di Giuseppe ti aveva colpito particolarmente?
0: Piove, okay. Mi si bagna la testa, mi si allagano i pensieri,
1: pure.
0: Mi chiedo cosa resta, riordino i miei desideri.
1: Mamma mia, ma noi non meritiamo questi ascoltatori.
0: Cioè noi vediamo la pioggia e diciamo che palle, Giuseppe scrive poesie.
1: Vedi, c'è una differenza proprio

0: Raif con Buona Domenica alle 7:12 del mattino. Lui che ha inserito questo brano all'interno del suo album Santissimo.
1: Io sono in fissa con un altro però, che è Ricordi, quello con Gelé. Sarà che c'è anche quella barra in napoletano che si mixa alla perfezione. Ci piace assai.

0: con Tony Pitoni, English Lesson Number One. Canova, tra l'altro, che passerà a trovarci proprio oggi a partire dalle 15 per proporci una nuova collaborazione.
1: Brava, stavo cercando proprio questo in agenda, hai fatto bene a ricordarlo. Noi ovviamente siamo qui invece fino alle 9. Noi chi?
0: Noi chi? Presentiamoci, dai, diamo un volto anche a queste voci.
1: Stefania Iodice, Tony Sica, volti che potete vedere invece al 266 del digitale terrestre.
0: Volti, almeno uno dei due conoscete abbastanza bene, quello di Mahmood, l'altro resta ignoto, forse per la vita.
1: E tra l'altro oggi tornerà al Maradona con il suo mega concerto negli stadi.
0: Liberato.
1: Into Street.

0: Niente, a me forse questa versione di Liberato e Mahmood, il Into Street, mi ha convinto ancora di più dell'originale, devo dire, quella solo con Liberato.
1: Beh, io alterno, diciamo che è difficile trovare una preferita tra le due, però ti voglio dire che c'è qualcuno che in musica quasi ci risponde come se fosse un ascoltatore, no? Sai, quando diciamo ma come sta andando questa giornata, e al 335 30 10 25 sì, dicono magari guarda è un bel venerdì.
0: Ma quello lo dice Eddie Brock, dai, non prendere, non copiare i titoli delle sue canzoni, anzi ascoltiamolo proprio qui su Radio Z.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così, bel

0: Purple Disco Machine con i Kungs alle 7:29 del mattino. Questo è il ritmo che ci fa stare bene in questo venerdì 5 giugno.
1: Non so perché la parola Kungs mi ha fatto venire in mente la parola Goonies, che vengono citate alla serie di Zero Calcare.
0: Zero Calcare, sì.
1: Ci sentiamo i Goonies, ma in realtà ormai siamo i genitori di quella banda di bambini.
0: Beh, è uno di quei momenti toccanti e super riflessivi, e diversi spunti di riflessione in realtà dall'ultima serie, l'ultima stagione, anzi, di Zero Calcare, dal titolo Due Spicci.
1: E adesso torniamo invece a un'altra riflessione che fa fulminacci, anche in qualche modo imprecando contro se stesso. Maledetto me. Lungo

0: Doppietta romana con Ultimo, cascare nei tuoi occhi e prima ancora Fulminacci. Maledetto me alle 7:36 del mattino.
1: Tutto pronto per continuare la nostra bella mattinata. Io sono tornato qui di corsa che ho ricevuto un selfie, sono cascato negli occhi di Stefania Iodice.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Sun in the sky, you know how I feel.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Siete 39 sempre qui al Buongiorno Z, sempre in compagnia di Stefania Iodice e Tony Sica. Bonjour.
4: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi ci scrive che sta andando al lavoro, attaccherà servizio alle 9, ma già è in auto, giustamente bisogna partire con largo anticipo, no?
3: Quindi salutiamo a chi ci manda un abbraccio in questo modo, salutiamo anche Mary da Torino, sempre presente, sottolinea il fatto che ci sta ascoltando.
4: Adesso torniamo alla musica, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Antonio.
1: Oh yes, Stefania.
0: I guess something I want to talk about.
1: Ok, mi sono perso al mio nome. Vorrei dirti di più, ma non so.
0: No, come dicono Madonna e Sabrina, sì, si dicono tra di loro, anche io avrei qualcosa da dirti, Tori Sica.
1: Che mi devi
0: restando
1: dire?
0: Nel panorama internazionale, non so se ti sei perso questa chicca di LeBron James, che in quel d'Italia, precisamente a Capri, sta giocando negli ultimi giorni anche a golf lui.
1: Addirittura con vista sui faraglioni. Beh, non male, non male. Tutte le strade ci portano in campagna, allora andiamo dai The Colors, Rolling Stones.

0: di UE per gli amici GUE con Mollami, parte 2 alle 7.49 del mattino. Abbiamo da lavorare, mollami in vista del weekend.
1: Sì, oppure è weekend, Stefania continua a scrivermi, io dico mollami, basta, ma ci vediamo lunedì e mi racconti tutto.
0: Ma lo dici anche in settimana, quindi non è che vale, cioè questa è tipo una frase quattro stagioni,
1: perché
0: capito?
1: In
0: vale
1: settimana
0: sempre.
1: Poi dico me lo dici nel weekend,
0: esatto,
1: è così che funziona.
0: E soprattutto poi segni anche l'orario, me lo dici e a partire dalle 8, vabbè, voi invece non avete orari, non avete alcun tipo di limite, potete dirci tutto al 335 30 10 25.

0: Torniamo alla musica, quella giusta anche per riappacificarci. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Ciao. Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, tra l'altro il titolo anche del suo tour, quello degli stadi che parte anche nei prossimi giorni, tappa allo Stadio Olimpico in quel di Roma prevista per settimana prossima.
1: Tutto bellissimo, tutto meraviglioso, le tappe invece del nostro Buongiorno Z si stanno per completare, almeno per questa settimana, perché è quasi finita anche la seconda ora, ti voglio di questo.
0: Con calma, sono manco le 8, dai.
1: Sorry, papi.

0: La più bella del rione è una dedica che io farei, se fossi coinvolta in una relazione.
1: Beh, credo che a Ponticelli ti è stata già fatta questo tipo di dedica. Ma
0: Miss
1: andiamo
0: Ponticelli.
1: A questo messaggio incredibile.
0: Sì. Cioè?
1: Saluto tutti i bambini volontari del Piedibus. Oggi, l'ultimo giorno, vi stanno ascoltando con lo stereo appeso al collo di uno dei pensionati volontari.
0: Addirittura, passeggiatina.
1: Beh,
0: per iniziare al meglio la giornata in uno degli ultimi giorni di scuola, mi sembra di capire.
1: È una scena di una poesia incredibile e così vogliamo iniziare la terza ora.
2: Eure!
3: Preslette!
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: sì, tutti abbiamo ancora in testa il suo outfit mentre sul palco del Foro Italico cantava Bossa Nostra.
1: Mamma mia, vabbè, come si può dimenticare una performance del genere? Ma per caso, se per caso l'avete persa, sì, la potete recuperare in ogni caso su RTL 102.5 Play.
0: Adesso Emma con Arcomi, Bacci Piano.
2: Scusa.

0: Blanco, finché non mi seppelliscono alle 8 e 9 del mattino, siete in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, si parla di sport, l'abbiamo fatto ieri ricordando la nazionale big, diciamo, sì. Ma attenzione che c'è anche la nazionale under 17 che ha superato la semifinale con la Spagna, adesso va in finale di quelli che sono i mondiali dei giovanissimi.
0: E dai ragazzi, dai, vi seguiamo con affetto, ovviamente qualsiasi risultato lo raccontiamo anche qui su Radio Z, perché ormai noi siamo tuttologi nello sport, no?
1: Quando si vince e c'è il tricolore fa sempre piacere.
0: E poi soprattutto sappiamo raccontarlo ma non sappiamo praticarlo, quindi si sa che va così.
1: Secondo me su qualche sport possiamo cavarcela. Siena Spyro.

0: Siena Spyro con Material Lover alle 8:13 del mattino. Questo direi che è decisamente il suo anno in musica. È lei che canta live?
1: Bellissimo, cioè vabbè, tu apri una storia su Instagram di Siena Spyro e trovi lei che mentre fa altre cose se la canticchia.
0: Vabbè, con la sua voce potrebbe veramente cantarci anche l'elenco telefonico, no? E ci andrebbe bene comunque, il brividino lo avremmo comunque.
1: O la lista della spesa, così è capace che la memorizzo e non lascio nulla indietro.
0: A proposito, è quello che dovrei fare dopo. Intanto promessa, Franco 100.

0: Ed Sheeran con Shivers alle 8:19 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Cioè, dico io, Blanco e Mahmood, possibile che non hanno detto niente Ed Sheeran?
0: Cioè
1: non dico
0: cosa?
1: Di accusarlo di plagio, però tu chiami una canzone brividi, non è che serve tradurre la parola brividi.
0: Vabbè,
1: per...
0: Vabbè, non è che adesso le parole non possono essere riutilizzate.
1: Poteva citarle almeno.
0: Cioè, altrimenti dovrebbero fare tutte canzoni mute per non replicare.
1: No, vedi come hanno fatto, Nerissima Serpe e Frito, che hanno fatto un omaggio
0: tributo
1: a Vasco Rossi, ma l'hanno dichiarato.
0: Certo, perché altrimenti sarebbe stato plagio, direi. Vabbè, li riascoltiamo adesso su Radio Z.
1: Ridere di te.

0: voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: E già, sembrava la fine del Buongiorno Z, ma sono esatto. Ancora qua.
2: Questa è la fine che facciamo se proviamo ad imitare in maniera indegna il grande Vasco. Invece questo omaggio di Nerissima Serpe è super apprezzato.
3: Omaggio anche video che avete seguito al 266 del Digitale Terrestre. Adesso si va ai mondiali, c'è Shakira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Spiragli di pace tra Mosca e Kiev dopo la lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato che una ripresa dei negoziati è possibile anche se senza un cessate il fuoco. Nelle stesse ore un attacco di droni ha provocato 3 morti a Kherson. Torniamo in Italia. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione. Il tennis, il Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev e numero 3 al mondo, il ceco Mensik. Ieri il trionfo del doppio misto della coppia Errani-Vavassori che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello slam parigino. È tutto per il momento, con le informazioni torneranno puntuali tra 2 ore circa. Adesso per voi anche il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora della variabilità su parte della nostra penisola. In transito una perturbazione interessa le regioni di nord-est, le zone interne del centro e il medio versante adriatico, ma poi sarà in progressivo allontanamento col passare delle ore. Seguiranno schiarite via via più ampie. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare. Ci attende un bel fine settimana ovunque. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app e 3D Meteo.

0: End of Beginning alle 8:35, anzi 36, appena suonate, lui che sarà tra l'altro in quel di Roma.
1: Bravo, ad agosto, verso fine agosto.
0: Non mi hai detto niente, ma ci sarai anche tu, l'ho saputo.
1: Forse.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Del mattino in questo venerdì 5 giugno, un venerdì non uno qualunque, ma una giornata molto importante.
0: Giornata mondiale dell'ambiente, visti gli eventi, le iniziative che ci sono in Italia, sicuramente noi la stiamo sentendo tantissimo.
1: Esatto, è una giornata ovviamente istituita per sensibilizzare anche ancor di più sulla consapevolezza che dovremmo avere nei confronti dell'ambiente e anche la tutela, insomma, no? Con gesti quotidiani, non c'è bisogno neanche che li ricordiamo noi.
0: No, diciamo che adesso siamo abbastanza preparati. Non allinearsi a questa cosa vuol dire proprio farlo per scelta, il che è una scelta sbagliata dal nostro punto di vista, però fate voi.
1: C'era bisogno, secondo me, di ricordarlo, no? Approfittare di questo grande mezzo che è la radio. Torniamo però alla musica.
0: C'è Shiva.

0: 8:42 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. Qualcuno, sono contento che si unisce al 335-30-10-25 alla questione dell'ambiente.
1: Siamo contentissimi di lanciare messaggi importanti, ogni tanto ci riesce.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Che voglia di far festa quando si riascolta questa canzone di Olly, Depresso Fortunato, ancora di più se si guarda anche il videoclip, e speriamo l'abbiate fatto al 266 del digitale.
1: Ho temuto per un attimo che quando dici che voglia sei sempre
0: dici tu quando
1: pericolosa.
0: C'è Olly per lo mezzo.
1: Vabbè. Andiamo avanti perché siamo per concludere, tra poco leggiamo anche gli ultimi vostri pensieri e chissà, qualcuno ci metterà particolarmente gioia al 335 30 10 25.
0: C'è Mr. Rain qui su Radio Z al lunedì nero.
2: Noi siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero, 8:52, di cose belle ce ne sono, tipo ciao ragazzi, buongiorno alla Germania, accompagnate sempre le mie giornate lavorative.
2: Che bello, arriviamo fin lì, il potere della radio, il potere anche della nostra app, lo ricordo ancora una volta RTL 105 Play, perché veramente ci permette di essere ovunque. Questa cosa un po' mi, no? Dà anche un po' di ansia, tensione.
1: Chissà cosa c'è in Germania al 266 del digitale terrestre, facci sapere caro amico che ci ascolti da lì.
2: Caro amico che ci scrivi, semicit, che carini.
1: Andiamo da Sombre, Potential.

0: Body Boy, 2000 pensieri alle 8:58 del mattino. Speriamo di averli dimezzati, no? Se c'era qualcuno all'ascolto con 2000 pensieri.
1: No, ormai saranno lì, zero pensieri, tanta voglia di far baldoria. Sicuramente sì. Io pensavo che ti concentravi sulla cifra del 2000, dicendo che ormai sono quelli che guardi dai 2000 in giù, è giusto?
0: Smetti di parlare dei miei fattacci personali, tra l'altro neanche veri. Ecco, no. Poi su sta cosa ci ritorniamo magari lunedì, che è meglio.
1: Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana. Vi lasciamo nelle sapienti mani di Alevatta. Ciao Steffi.
0: Ciao Tony Sica, ciao a tutti quanti voi, buon weekend.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Sono le 9.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Turbo Z.
0: Oh, it's the weekend, finally, finalmente il weekend. Alle 9 in punto, buongiorno, siete su Radio Z in Turbo Z con Alessandra Vatta. Fino alle 11 è venerdì, quindi ormai è ufficialmente il weekend. Noi iniziamo a parlare di weekend già dal mercoledì, non so per quale motivo, è inevitabile tra voi.

e altri 35 30 10 25 e me qui al microfono, alla fine tra una cosa e un'altra si va a parlare sempre di weekend. Io saluto e ringrazio come sempre chi mi ha preceduta, ossia Antonio e Stefania, per queste prime tre ore insieme, e vi ricordo, vi do un po' di coordinate. Se volete seguirci in radiovisione ci sono i due canali, il 266 del digitale e il 735 di Sky, e poi il numero che in realtà vi ho ricordato poco fa ma lo rifaccio volentieri, il 335 30 10 25, sms, whatsapp, vocali, quello che preferite. La musica soprattutto di Radio Z, LDI H7 con Santa.

Ormai loro sono inseparabili, LDIH7 con Santa su Radio Z, dopo il successo di Poesie Clandestine con cui li abbiamo ascoltati allo scorso Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston. Veramente inseparabili. Bravi però, perché ci piacete insieme. Coez, ci vuole una laurea.

Samurai J lo abbiamo conosciuto così con la sua Halo la scorsa estate, ovviamente siete su Radio Z, un brano che ormai dicevamo ieri, ogni volta che c'è qualcosa di sbagliato parte il è tutto sbagliato, cioè ormai è veramente un tormentone diventato. Prima ancora abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Coez, Ci vuole una laurea, sappiamo essere la colonna sonora della serie TV di Zero Calcare, Due spicci, e il brano riflette su come le complicazioni della vita personale mettano spesso sotto pressione i rapporti, spingendo poi i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili in un equilibrio costante tra leggerezza e introspezione. Questo avviene sia nella serie sia nella vita di ognuno di tutti noi. Di ognuno di noi, scusate. C'è Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Z.

La stiamo ascoltando già da qualche settimana, questa Drop Dead di Olivia Rodrigo, appena trovata su Radio Z, ma è estratta da un album che in realtà uscirà tra una settimana esatta, il prossimo 12 giugno. Il titolo dell'album è questo: You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Quindi tu sembri un po' troppo triste per una ragazza così innamorata. Questo è il significato. Nel frattempo lei l'abbiamo conosciuta recentemente, Delia con Rum e Cioccolata. Rosso.

Bellissimissima di Alfa, direttamente dal 2023. Pensavo fosse più vecchia, ammetto. L'abbiamo cantata talmente tanto che sembrano passati un sacco di anni. Siete su Radio Z. Prima ancora dicevamo Rum e Cioccolata, l'ultimo singolo di Delia, che abbiamo imparato a conoscere grazie al Mio Paese, il brano che stiamo ascoltando, più trasmesso dalle radio con Serena Brancale e Levante. Collaborando però in questo brano, ha collaborato con Fiat 131, che abbiamo conosciuto lo scorso Sanremo Giovani, in un mix di musica latino-spagnoleggiante salentina, un mix, veramente un mix. Nel frattempo c'è Bresh con Da Dio, sempre qui su Radio Z.

0: E alle 9.22 su Radio Z c'è Bresh con la sua Daddio, veramente non ne sbaglia una, mentre il gossip rincorre, prova a rincorrerlo, a scrutare notizie circa le sue relazioni, cose, ma lui zero, non fa trapelare niente, super riservato, bravo così. C'è Night direttamente dallo scorso Festival di Sanremo con la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: da me.
1: I pinguini tattici nucleari su Radio Z, e stavo leggendo una notizia: sempre più università italiane stanno inserendo al loro interno delle attività come yoga, mindfulness, ma anche più sportive, tipo, vabbè, adesso non voglio toccare chi considera lo yoga uno sport, è uno sport, però diciamo attività un pochino più aerobiche, un pochino più, non so, mi sto addentrando in una cosa, adesso tutte le persone che amano lo yoga mi scriveranno, comunque trekking, ma anche tango, quindi ballo, eccetera. Motivo per cui stanno inserendo al loro interno sempre più questa attività è perché è studiato e comprovato che vanno a combattere ansia e stress. Allora io adesso vorrei sapere la vostra: cosa fate per combattere ansia e stress, e se avete un'attività o uno sport del cuore proprio in questi casi? 335 30 10 25. Intanto Another con Talk to You.

Mahmood con Ratatà su Radio Z a 9:35 minuti. Fra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25, quell'attività o quello sport che vi fa rilassare e combattere ansia e stress.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le 9:39 minuti, sempre qui su Radio Z con Alessandra Vatta. Voi al 335-30-10-25, si parlava di attività per combattere ansia e stress, soprattutto eventuali sport, se ne fate oppure no. Sentiamo qualche vocale, un messaggio che mi avete inviato.
3: Ciao. Io e lo sport non andiamo molto d'accordo. Okay. Allora, per rilassarmi faccio del tipo decoupage e disegno, mi piace tantissimo e mi rilassa tantissimo. Buona giornata. Ciao ciao.
2: Quindi non sport ma attività. Sentiamo qualcun altro.
4: Ciao Radio Z, io sono Bea, il mio modo per sfogarmi è l'atletica leggera.
2: Atletica leggera.
5: Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Su Radio Z una bella collaborazione. Qui piangono tutti il titolo del brano. Loro sono 13 Pietro alla voce, alla produzione invece Giuli, che insomma conosciamo perché ormai collabora con tantissimi artisti della scena italiana, in una versione un po' più intima, entrambi, tutti e due, no? Perché sicuramente Giuli l'abbiamo conosciuto magari in una versione un po' più allegra, anche 13 Pietro molto ironico nei suoi brani, nei suoi testi. Qui invece in questa versione un po' più intima, acustica, leggera, insomma. Ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri sport, le vostre attività, quelle cose che fanno sì che l'ansia, lo stress, la stanchezza quotidiana possa andare un po' via. Tanti mi state scrivendo anche che dipende dal lavoro che fate e nessuno lo mette in dubbio. Fra poco ascoltiamo, sentiamo qualche altro messaggio che mi avete inviato. Prima però c'è Amélie con Non è Francesco.

0: Physical di Dua Lipa su Radio Z, il brano che durante il 2020, anno in cui uscì questo singolo, ballavamo tutti da casa, la ballavano veramente tutti, sui social esplodeva durante il periodo del Covid e tutti quanti ballavano, comunque facevano esercizio fisico proprio con questo brano. Dua Lipa sicuramente al centro della cronaca rosa in questi giorni, si è sposata civilmente la scorsa settimana con il suo fidanzato Callum Turner, che quindi adesso è suo marito, e sappiamo essere nei pressi di Palermo questo weekend e per giorni e giorni ancora per i festeggiamenti del matrimonio. Fra poco parliamo di come si sono conosciuti lei e il fidanzato, perché è una storia veramente bella e soprattutto molto molto romantica, come canta Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo su Radio Z, romantica come la storia che ha fatto incontrare Callum Turner e Dua Lipa, perché si trovavano in un caffè londinese, stavano leggendo un libro. Il libro era lo stesso ed entrambi avevano anche finito il primo capitolo. Quindi più coincidenze e destino di così. C'è Cosmo ogni giorno, ogni notte.

0: Amor di Achille Lauro su Radio Z, fine della prima ora di Turbo Z. Voi al 335 30 10 25 concludiamo anche l'argomento. Sentiamo.
1: Zettini, l'unico sport che rilassa per me antistress è sappare una bottiglia e bermi un bel bicchiere di vino. No, scherzo. Da quando ho iniziato a fare Pilates la mattina, la giornata l'affronto in modo completamente diverso, più concentrata e più rilassata, quasi stanca fisicamente ma sveglia mentalmente, quindi subisco meno lo stress.
0: Bene, importante. Buongiorno, le 10.

Lady Gaga e Doechii con Runway su Radio Z, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, e il film, se ne sta parlando abbastanza, fa un po' capire quanto spesso non basti avere solo talento per raggiungere un obiettivo, ma ci siano strade diverse. Voi cosa ne pensate? 335 30 10 25. C'è Baby K, la sua Tuca Macarena.

Già quasi 10 anni per questa Da Sola in the Night, Takagi e Ketra con le voci di Tommaso Paradiso ed Elisa, ritrovata su Radio Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25, basta o non basta il talento per raggiungere obiettivi? C'è Stefano che dice dipende dall'ambito lavorativo, ci sono certi ambiti in cui il talento e basta non serve a nulla. Oppure c'è Maria che mi scrive probabilmente il talento da solo non basta, è vero, però senza di quello non vai da nessuna parte, è comunque la base di tutto. Continuate a farmi sapere la vostra, vi ripeto il numero 335 30 10 25. Si è parlato tanto di questa collaborazione, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, Partenope.

Erano usciti indizi sui vari social, sia di quelli di Merck & Cremont, sia quelli di Serena Brancale, sia quelli di The Colors. Si parlava di una hit ed eccola qua, Partenope su Radio Z, hit sicuramente dell'estate, tra le hit dell'estate, poi insomma staremo a vedere, ma si

0: Chiamo io, chiami tu di Gaia su Radio Z alle 10:18 minuti. Insomma, stavamo parlando di come grazie o purtroppo, vedete voi in base al punto di vista, grazie o causa di del film Il Diavolo Veste Prada 2 si è emersa un po' questo fatto che non sempre il talento basti, soprattutto in ambito lavorativo, per raggiungere un obiettivo. Al 335 3010 25 mi avete detto la vostra e mi avete anche inviato dei messaggi circa il vostro talento. Inevitabilmente si è arrivati anche a questo, cioè parlandomi del vostro talento. Sentiamo qualche vocale, se ce la faccio. Sì, sentiamo qualche vocale che mi avete inviato.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Noi siamo Ale Vale.
0: Ciao Ale Vale.
1: Il talento di fare video su YouTube.
0: Bravi. Bravi,
1: ciao.
0: Non è facile. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Non è facile fare video su YouTube. Fate bene, bravi. Nel frattempo, Tieni in Pala nel remix di Dracula con Jenny su Radio Z.

0: psichedelico, è proprio questo il genere di Tame Impala, in questo caso nella versione remix con Jenny di Dracula. Abbiamo amato tantissimo la versione originale, stiamo amando forse anche di più la versione insieme alla voce di Jenny appena ritrovata qui su Radio Z. Nel frattempo arriva lui, Tedua come si fa a chiamare, con Mai su Radio Z.
1: Ti amo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z e parliamo con gli esteri. Nelle ultime ore un attacco di droni russi contro un'azienda alimentare di Kiev ha provocato 3 morti, nonostante i nuovi contatti tra Mosca e Kiev riattivati dopo la lettera del leader ucraino Zelensky al presidente russo Putin. Tre le vittime anche a Kherson, era stato lo stesso capo del Cremlino a escludere un cessate il fuoco temporaneo. Intanto negli Stati Uniti passa al Senato il nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di euro approvato dalla Camera dei rappresentanti. E la cronaca: Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun, Maverick e Jumanji. È stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Los Angeles, in manette il figlio della compagna che ha chiamato la polizia. E chiudiamo con lo sport: il tennis. Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora della variabilità su parte della nostra penisola. In transito una perturbazione, interessa le regioni di nord-est, le zone interne del centro e il medio versante adriatico, ma poi sarà in progressivo allontanamento col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare, ci attende un bel fine settimana ovunque. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app e 3D Meteo.

0: Pippo Plaza con Vetri Neri su Radio Z, e vi ricordo un appuntamento importantissimo oggi alle 15 in Collettivo Z. Non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova infatti ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materassi Future Club, quindi mi raccomando, segnatevelo oggi alle 15 in Collettivo Z. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano

0: progettano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è 37 su Radio Z, ben ritrovati con Alessandra Vatta fino alle 11. Stavo leggendo un articolo molto interessante su Focus che afferma che quando capita, se vi capita, ma secondo me capita un po' a tutti, di parlare da soli, in realtà è tutto normale perché stiamo semplicemente facendo ragionare ad altra voce il nostro cervello, cioè il nostro cervello che è come se pensasse ad alta voce. Vi capita mai? Vi siete mai detti: ma io sto impazzendo qui? Tranquilli, è tutto normale. 335 30 10 25. Mace, Salmo, Colapesce intanto, Cattive abitudini.

Cattive abitudini, Salmo con la pesce Mace su Radio Z. Voi al 335 30 10 25 vi capita mai di parlarvi da soli? Cioè parlar da soli e poi dirvi ma qui sto impazzando oppure no? C'è Paolo che per esempio scrive: mi capita soprattutto quando devo fare un discorso importante a qualcuno. Quindi ti metti lì davanti allo specchio e provi. Vabbè, questo secondo me non rientra proprio il fatto che facciamo parlare ad altra voce il nostro cervello, pensiamo ad altra voce, non lo so. Comunque c'è Gracie Abrams su Radio Z.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

Venerus con Ti Penso su Radio Z, Venerus che è in giro alle prese con il suo Speriamo Tour, iniziato lo scorso 3 aprile, ha iniziato a viaggiare per l'Italia. Ovviamente lo Speriamo Tour prende il nome dal suo ultimo disco, uscito invece lo scorso novembre, in cui collabora con tantissimi artisti italiani, da Mahmood ad Angelina Mango, Cosmo e tantissimi altri. Ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25, come Fabio da Bergamo: io parlo spesso da solo e quando mi rendo conto della cosa dico probabilmente avevo bisogno di parlare con qualcuno di intelligente, quindi te stesso. The Bosa con Magnetic, sempre qui su Radio Z.

The Bosa Magnetic su Radio Z alle 10:51 minuti, il brano che accompagna anche la clip di copertina negli studi della finale di Conference League. Quindi insomma un brano che veramente piace a tutti, un successo globale, mondiale, questo mix disco house, funk, pop, un po' di tutto veramente. C'è Dito nella piaga, la sua ultima, Businessman.

specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: quale miglior modo di chiudere questa puntata di Turbo Z, ma anche la settimana con me di Turbo Z, se non con Fabri Fibra. Stavo pensando a te, uno dei miei pezzi del cuore, del pezzo del cuore secondo me di tantissime persone che ascoltano, tantissimi fans ascoltatori di Radio Z. Io vi saluto, vi auguro un fantastico weekend. Noi ci risentiamo lunedì come sempre tra le 9 e le 11. Ora Mario Vai con voi fino alle 13. Un bacio.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Pochi secondi alle 11, buongiorno.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre tocca y llega. Todo
1: llegará. 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Destinazione Z.
2: Avete sentito? Sì, vi aspettiamo il 2 settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live 2026. Il grande evento per scoprire tutta la nuova musica con noi di Radio Z. Affrettatevi a comprare il vostro biglietto su ticketone.it. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Grazie per essere qui anche oggi assieme a me, il vostro Mario Vai, in questo venerdì 5 di giugno, 11:04 minuti sul cronometro di gioco. E allora dai, partiamo e divertiamoci insieme in queste due ore di Destinazione Z, dalle 11 alle 13 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E poi c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Dai che partiamo con il ritmo della musica, arriva una hit che si candida ad essere tormentone estivo in questa estate 2026. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, vai!

0: 11:07, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13 in questo venerdì 5 di giugno. E allora, altra novità che arriva proprio qui su Radio Z, l'abbiamo conosciuta lei con il singolo Bacio all'Italiana, viene dai Castelli Romani, è una cantante molto interessante della nuova scena musicale contemporanea, arriva a Bels con la sua ultima Scomoda.
1: Sto dormendo

Questa All Night Long Coombs assieme a David Guetta, che collaborano con la talentuosa cantautrice britannica Izzy Bizoo. Insomma, 11:13 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Arriva un duo, ragazzi, stratosferico. È un brano contenuto nell'ultimo album della cantante Madame, si intitola Disincanto l'album. Questa però è Volevo Capire, in coppia con Marrakesh.

Adamo e Marrakesh, volevo capire, 11 e 16 minuti. A proposito di Marrakesh, ma voi l'avete visto King Marrakesh, il documentario che racconta l'ultimo anno di vita dello straordinario cantautore? Beh, insomma, è andato molto bene nelle sale. Arriva Geolier, la sua Stelle.

Boss Villain, click boom, 11:23 minuti. Peraltro, prima ancora abbiamo ascoltato Stelle di Geolier, e Geolier e Ross Villain saranno ancora una volta in giuria di Nuova Scena, la terza stagione che arriverà su Netflix dal prossimo 22 di giugno. Assieme a loro ovviamente anche Fabri Fibra confermatissimo in giuria, e poi il nuovo ingresso quest'anno ci sarà anche Gwen. Insomma, un'edizione veramente da non perdere che seguiremo con grande interesse. 11:24 minuti su Radio Z, la musica non si ferma, continua. Arriva lui, Fra Quintale, ci beviamo un sorso freschissimo della sua aranciata.

Primo estratto della riedizione del quinto album in studio Amor Proprio, era Aranciata Fra Quintale, brano peraltro prodotto da Mace. Così andiamo anche un po' a raccontare ciò che c'è dietro a questa hit che passiamo ogni giorno qui su Radio Z, tutti i volti e i nomi che rendono concreti questi inediti e questi singoli. 11:27 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Sono Mario Vai e vi accompagno anche oggi in Destinazione Z fino alle 13. Dai che la musica continua, alzate il volume.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Brescia la sua introvabile, 34 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia e soprattutto auguri a tutti gli studenti che oggi stanno vivendo l'ultimo giorno di scuola e auguri e in bocca al lupo anche a tutti coloro che invece nel

prossime settimane avranno bisogno di tante belle good vibes, perché dovranno affrontare l'esame di maturità. Ne parleremo, vi daremo tutte le energie migliori possibili grazie alla nostra musica. Arriva Samurai J, tratto dal suo album Amatore, lo abbiamo conosciuto e lo continuiamo a cantare con la sua ossessione. Eccolo qua, Flamenco Paranoia.

0: 26 buscando Money, 11 e 40 minuti, dai che continuiamo a ballare qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13 con tutte le hit più belle del momento per cercare di avere dalla musica un po' di buon umore. In questo venerdì 5 di giugno questa è Destinazione Z, siamo anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Torniamo tra pochissimo, state lì eh.
1: Sostizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Radio Z, 11 e 42 minuti, Mario Vai che vi accompagna in Destinazione Z anche oggi fino alle 13, ma me lo fate fare un ringraziamento molto particolare al nostro programmatore musicale, Alessio Valentini. È veramente una scheggia, sentite come suona bene questa Radio Z, grazie Alessio per tutta la musica che ci regali. Detto ciò, grazie ovviamente anche a voi che ci seguite, anzi fatemi sapere cosa combinate in questo venerdì 5 di giugno al 335 30 10 25, magari c'è qualcuno che si sta spostando per andare al mare, anche perché il weekend che sta per arrivare sarà un weekend di sole e di estate, per fortuna. Nel frattempo già sentiamo le note di questo brano, un brano che abbiamo anche ascoltato live al Foro Italico a Roma durante l'RTL 102.5 Power Hit Estate 2026. Lo riascoltiamo qui, c'è Irama, la sua nuovissima cabana.

Sonorità leggere, sensuali e fortemente evocative. Era Irama la sua ultimissima cabana, 11:45 minuti. Grazie per essere ancora lì in nostra compagnia. Ovunque voi ci stiate seguendo, Radio Z vi accompagna in questo venerdì 5 di giugno. Dai, alzate il volume perché abbiamo ancora da ballare e cantare con i Medusa. Vai!

E sono proprio loro due, le superstar, Tiziano Ferro assieme a Giorgia, scritto a quattro mani proprio dai due artisti. Il brano, pensate, è nato da uno scambio di messaggi ed è incentrato sulle cadute e le risalite della vita artistica e personale. Li abbiamo riascoltati qui su Radio Z a 11:51 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia e vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate anche la radiovisione streaming di Radio Z e tanti altri contenuti esclusivi. Beh, arrivano loro, che meraviglia, una canzone solare. Buon vento, Jovanotti assieme ad Alfa.

Alfa e Giova, buon vento alle 11:54 minuti. Che meraviglia, una canzone così luminosa, positiva, di cui veramente c'è un gran bisogno. E allora continuiamo, perché arriva anche l'ultimo singolo di un artista che noi di Radio Z conosciamo molto bene. Si chiama Iello e il suo singolo si intitola Sotto Sotto.

DNA, Sophie and the Giants alle 11.59 minuti. E allora continuiamo, la musica non si ferma, vi tiene compagnia, lo sapete, H24 qui su Radio Z. E io, Mario Vai, oggi in questo venerdì 5 giugno sono assieme a voi fino alle 13, vi accompagno fino alla pausa pranzo. E allora alzate il volume, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, lo sapete meglio di me ormai. E poi c'è l'app RTL 102.5 Play, date retta a me, scaricatela. A tra pochissimo, state lì. Mezzogiorno.

L'estate arriva sempre senza avvisare, ce lo dicono loro i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. L'ultimo singolo che sta veramente impazzando qui su Radio Z, 12:03. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che vi accompagna fino alle 13. Allora, da una novità ad un'altra, rimaniamo nel panorama musicale italiano. Sentite qua, ci sono Tormento assieme a Arcomi, Fredda come l'inferno.

Era l'estate del 2015, cantavamo e ballavamo Maria Salvador assieme a J-Ax e lo facciamo anche in quest'estate 2026 qui su Radio Z, venerdì 5 di giugno, 12:10. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. E allora salutiamo Daniela che ci scrive dalla Basilicata ed esagera, ve lo giuro, non invento nulla, dice addirittura che sono bellissimo. Daniela, comprati un paio di occhiali. Scherzo ovviamente, grazie per l'affetto, grazie a tutti voi che ci state seguendo, magari in auto oppure con l'app RTL 102.5 Play, anzi se non l'avete ancora fatto scaricatela, è gratuita. Molto bene, insomma ha dominato questa prima parte del 2026 anche con l'uscita attesissima del suo album, è in tour, lo abbiamo anche visto l'anno scorso qui nei vicoli romani. Harry Styles, American Girls.

Harry Styles, American Girls, le 12:14 minuti qui su Radio Z. E allora un saluto a tutti coloro che magari stanno andando a vivere un bel weekend di mare, un bel weekend di relax, e magari lo fanno con la colonna sonora di Radio Z. Dalla musica internazionale di Harry Styles torniamo invece nella scena musicale italiana. Questa è veramente bella, ci sono Blanco ed Elisa, sentite i loro ricordi.

Julie Emma è assieme a Dolly, Ho voglia di te. Noi abbiamo sempre voglia della musica di Radio Z, 12 e 20 minuti, questa è Destinazione Z con Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Un saluto e una buona giornata a tutti coloro che invece non lavorano e ci seguono belli, spaparanzati sul divano col volume al massimo e si godono una giornata di relax. Per loro il weekend è iniziato in anticipo, beati voi. E un saluto invece a tutti coloro che lavorano, c'è la nostra musica per tenervi compagnia. E allora alzate il volume ancora di più, c'è Saif, buona domenica.

0: Domenica.
1: Buona domenica, anche se è venerdì, con l'ultimo singolo di Saif, 12 e 24 minuti, tratto dall'album Santissimo, ancora che ci fa ballare e cantare qui su Radio Z in questo venerdì 5 di giugno. Grazie a tutti quanti voi per essere ancora in nostra compagnia. Dai che la musica continua.

0: musica.
1: Radio Z, breaking news.
2: 12 e 30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura agli esteri, il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Nel frattempo Zelensky propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra e una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska. Per Trump è necessario un faccia a faccia tra i due leader. Sport, tennis, attesa al Roland Garros per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Ieri trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori. È tutto con l'informazione che torna tra meno di 2 ore. Adesso il meteo.
1: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore questa perturbazione tende progressivamente ad allontanarsi, ma porterà ancora dell'instabilità con dei fenomeni sulle regioni di nord-est e su gran parte del centro Italia, specie zone interne e regioni adriatiche. Più soleggiato invece altrove, con temperature massime però al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: invece è tutto vero. Su Radio Z alle 12:38 minuti, la tua canzone Coez in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. A proposito, oggi alle 15 in Collettivo Z non perdete l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materazzi Future Club, con la band Materazzi Future Club. Molto bene, restate sintonizzati, la musica di Radio Z continua tra pochissimo.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla, tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Esatto, questa è Radio Z, sono le 12:40 minuti sul cronometro di gioco, la partita continua qui in Destinazione Z fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Le sapete ormai le mie metafore calcistiche, no? Che non sono un granché, però che dovete fare? Questo vi passa il convento, ma adesso arriva la qualità vera, arriva la musica. L'abbiamo cantata e ballata al Foro Italico di Roma, al centrale del Foro Italico per il Power Hit Estate. Torna qui su Radio Z, Fulminacci, la sua Maledetto Me.

Impuntinacci, fulminacci, maledetto me, 12 e 44 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, grazie per sopportare ancora il vostro Mario Vai. Fino alle 13 sono qui, ma per fortuna c'è la musica. Allora, dalla scena italiana andiamo invece alla scena internazionale con lei, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Simbalaru, Triste, alle 12:49 minuti, un brano dove l'artista si racconta a cuore aperto, con insomma grande sincerità. 12:49 minuti, sempre connessi qui su Radio Z, anzi grazie per essere in nostra compagnia. Mario, vai ancora per 10 minuti fino alle 13 e poi la parola, la palla passerà al nostro Cianna che vi accompagnerà fino alle 15. Grazie a tutti i messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25, continuate, ma soprattutto alzate il volume perché la musica qui su Radio Z non si ferma mai.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 12:53 minuti, brano che peraltro è stato presentato in anteprima, pensate che emozione essere lì, al Coachella qualche mese fa. Molto bene, Radio Z continua, alzate il volume, arriva qui su Radio Z, notte poetica, vai!

0: La ciliegina sulla torta di oggi è affidata a Rosé, Bruno Mars, 12:59 minuti. Che dirvi, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Mario Vai torna puntuale lunedì a partire come sempre dalle 11 fino alle 13 in Destinazione Z. Adesso la palla passa a lui, a Cianna in Zetagram, che vi accompagna fino alle 15 questo bel pomeriggio su Radio Z. Vi ricordo anche l'appuntamento da non perdere con Canova Game Room alle 15 in Collettivo Z. Insomma, gli ingredienti per stare bene ci sono tutti, e allora continuate a seguire Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
2: Zetagram. Buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono le 13 in punto. Questo significa che come ogni giorno comincia Zetagram. Io sono Cianna, state ascoltando ovviamente Radio Z e lo state anche guardando, o potete farlo comunque, perché c'è il 266 del digital terrestre, c'è il 735 di Sky e c'è anche l'app RTL 102.5 Play, tramite la quale potete recuperare un sacco di cose, perché ci sono le clip dei vari artisti che si sono esibiti al Power Hits Estate 2026 quasi una settimana fa. Tra due giorni compirà una settimana il concerto che ha compiuto 10 anni ormai di RTL 102.5 in collaborazione stretta con Radio Z anche sui social, tant'è che dovete assolutamente seguire Radio Z Off, il posto dove ormai trovate veramente di tutto, trovate notizie di tutti i giorni e trovate anche le nuove uscite, perché oggi venerdì 5 giugno tra le nuove per esempio è uscita la deluxe dell'album dell'anno scorso di Bresh, la versione Mediterraneo Mare Nostro, molto molto bello, ci sono anche i concerti, se vi va chiaramente la musica. Gaia.

È il filo tipico di Gaia che in questo momento si esibisce con Bossa Nostra alle 13:05. State ascoltando Radio Z, la carica di Zagram, e io sono Chan. Adesso invece ce ne andiamo ad ascoltare una collaborazione nata tanti anni fa, una decina di anni fa. L'hanno detto sì, e in effetti è nata un po' di tempo fa, solo che non è mai uscita per una serie di motivi discografici. Eccola, Martin Garrix ed Ed Sheeran, è uscita poche settimane fa e si chiama Repeat It.

Lambada. Fred De Palma alle 13:11, Barrio Lambada. Io sono Cianna, voi al 335 30 10 25. Ditemi se andate nello stesso posto dove magari hanno girato questo video, che non so precisamente dove sia, ma a me ricorda molto la Sardegna, sia per il cielo azzurro, che d'estate è tipico evidentemente di un posto così bello dove c'è sempre il sole, sia di quei tetti piatti. Non so se vi ricordate, quando andavamo a scuola ci insegnavano che i tetti, insomma, molto appuntiti erano tipici dei posti dove pioveva molto, dove nevicava anche molto. E invece i tetti piatti tipici di questo videoclip di Barrio Lambada sono quelli dove piove poco, tipo appunto la Sardegna, dove ha preso casa da poco Jannik Sinner, che riposandosi nell'ottica di Wimbledon giustamente si gode un po' di estate. Siano Spyro.

Material Overall, Siena Spyro, le 13 e 14 minuti, o speriamo sia l'opposto di quello di cui stavamo parlando prima, quello di Yannick Sinner, che con Laila Zanovic stanno comprando una bella casa in Gallura nel posto di Palau. Sembra sia uno dei più belli della Sardegna, dico sembra perché ognuno quando visita la Sardegna poi ha un proprio posto del cuore, visto che è tutto abbastanza spettacolare. Annalisa.

Che bella collab dall'anno scorso, Elea con Gue con le mie G, le 13 e 20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa, se vi è capitato di imbattervi nelle storie Instagram di Gue, tra le varie cose che lui mette, è molto randomico e soprattutto fa tantissima roba, per cui ci sono tante cose che deve condividere e che vuole condividere evidentemente, c'è anche una foto riguardante appunto un post per la casita di Bad Bunny. L'abbiamo detto, questa polemica che è stata anche portata in tribunale perché c'è il proprietario dell'immobile di questa casita, che è un uomo di 84 anni, che dopo tutto questo discorso legato alle polemiche, stai portando solo gente che è famosa e non gente realmente del popolo all'interno di questa casita, durante il concerto di Bad Bunny ha chiesto 6 milioni di risarcimento. Però che cosa sta succedendo e soprattutto dove sta accadendo? Dove in Spagna? Che cosa? A tra poco. Nerissima Serpe, free tu.

0: vivo tu.
1: Non solo trap, quella di Nerissima Serpe, Free Tu anche alla produzione Ridere di Te alle 13:24 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna. Dicevo che sta accadendo in Spagna il disastro della Casita, che poi disastro non è, perché per il momento il tour europeo verte proprio sotto quel paese, sotto quella bandiera, quello di Bad Bunny, che presto arriverà anche a Milano. Drake. Million.

E forse oggi è l'esatto opposto, perché è venerdì, magari alla fine della settimana per molti di voi. Per far quintale è un lunedì blu alle 13:31 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna. Prima si parlava di questa dannata o benedetta, a seconda di come la vogliate prendere, casita di Bad Bunny, la casa che lui mette al centro dei suoi concerti letteralmente e invita gente del popolo, o così aveva detto di fare, perché poi in realtà è diventato più uno status, tant'è che Guel ha condiviso sulle proprie storie uno dei post che raccontano proprio questo modo di prendere la casita, quindi non una casa del popolo in cui la gente balla con Bad Bunny mentre lui si esibisce negli stadi, quanto più un privé di i ricchi e i famosi soprattutto di quel paese, che possono far parlare ancora di più i media. Qualcosa è cambiato in realtà ultimamente, perché negli ultimi concerti sono cambiate le persone che sono lì dentro, non sono più solo famosi, ci sono anche quelli letteralmente del popolo. Vedremo che cosa succederà oggi, vedremo che cosa succederà domani quando si esibirà di nuovo a Madrid, magari cambierà qualcos'altro. Shiva, Bad Bad Bad Bad con Joliet.

0: La bella Riccione, dove ci portano i giornalisti, dei giornalisti, le 13:38 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, piccolissimo break, ma proprio veramente cominciate a contare 59, 58, 57 e poi di nuovo qui.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Le 13:40 minuti su Radio Z, su Zagram, sempre in compagnia mia, di Cianna, fino alle 15, e voi al 335 30 10 25, per raccontare se avete anche programmi per questo venerdì sera, per questo weekend che d'estate, oddio, una volta forse era allungato, perché adesso quando si lavora, quando si esce insomma dal ritmo scolastico, evidentemente non è che possa essere come qualsiasi estate di quando finivi le scuole, c'avevi quei 3 mesi di divertimento. Fortuna che c'è Mr. Rain, lunedì nero. Bravi.

I carri armati nello stomaco. Che figura pesante di Mr. Rain, lunedì nero, ad anticipare il nuovo album che uscirà quest'anno, probabilmente appunto nel 2026. Nel frattempo ci godiamo questa hit che è uscita il 22 maggio e continuiamo con la programmazione fighissima di Radio Z in diretta, Awake Tonight.

La collaborazione del 2021 di Madame con Sfera e Basta, tu mi hai capito, le 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, tra poco invece ce ne andiamo ad ascoltare un album che deve essere ancora ascoltato per intero, nel frattempo c'è un estratto, che bello, ho avuto modo anche di imparare a memoria, secondo me qualcuno di voi già lo sa, è di Olivia Rodrigo e l'album esprime un concetto particolare che va capito, secondo me, non è così istantaneo come il brano che abbiamo appena ascoltato, tu mi hai capito, perché You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il che è particolare, no? Olivia Rodrigo chiama così il suo album, sembri così triste per una ragazza così innamorata, il che alle volte sembra un ossimoro, lo è ed è evidentemente il senso dell'album. Nel frattempo ci godiamo Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Z.

Poco più di una settimana all'uscita di Yoon Sim, Pretty Sad for a Girl So in Love, il nuovo album di Olivia Rodrigo in uscita il 12 giugno, che contiene Drop Dead, girato interamente a Versailles, ha fermato un posto spettacolare, ripreso in questo momento crepuscolare, veramente figo, una bella idea del regista di Drop Dead. Prosegue su Radio Z alle 13:54, bambole di pezza.

E guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

0: 5 minuti.
1: Probabilmente ognuno di noi, ognuno di voi all'ascolto ha perso una persona cara, una persona che è stata importante per la propria vita e lo sarà per sempre in qualche modo, sicuramente nella propria memoria. C'è Alfa che in 5 minuti racconta un'amicizia che ha perso un po' di tempo fa, un'amicizia che era veramente talmente stretta da voler scrivere una canzone, una poesia. Poi la fortuna e la sfortuna che hanno gli artisti nel poter trasmettere sotto forma di testo e sotto forma musicale sensazioni del genere, ed è un bel regalo che ci fa su Radio Z alle 14 in punto. Le 14 e 18 secondi, anzi.

Non so se preferisco la versione che ascoltiamo in radio di Comuni Immortali di Achille Lauro alle 14:03 minuti su Zetagram nella fattispecie, io sono Cianna, oppure la versione che ho sentito più volte strillata dai suoi fan, magari al Power Hits Estate sul palco del centrale del Foro Italico la scorsa settimana, oppure quella che ci sarà e sono sicuro sarà ancora più forte durante i suoi concerti negli stadi tra Rimini, Roma, Milano, non lo so. Nel frattempo ci godiamo un'altra che è stata protagonista al Power Hits Estate, si chiama Mick, Beautiful Freaks.

0: senza te.
1: Come mai alle 14:10 minuti su Radio Z, su Zetagram, la carica di Fabri Fibra e Franco 126. Di carica ce n'è tanta anche in nuova scena. Fabri Fibra ancora una volta giudice di questo spettacolo che è entrato un po' così all'improvviso nelle nostre vite, poi con la carica della pubblicità che ci ha quasi imposto di vederla la prima stagione, e poi c'è chi è rimasto, c'è chi no. Trovo molto interessante poi la trovata di mettere questi giudici, questo tipo di giudici, con appunto Fabri Fibra fa parte del, forse il giudice a vestire le maglie forse del giudice più esperto, senza forse, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Ce n'è uno che invece fa una musica trap molto molto importante, non è ancora giudice di nuova scena, magari un giorno lo sarà. Nel frattempo Arti5 su Radio Z, Swag Music.

Gioielli ovunque nel videoclip di Arti 5 di Swag Music alle 14:13 minuti su Radio Z su Zagram. Io sono Chan, il 266 del Digitale Terrestre, ci ha mostrato questo videoclip. Chi probabilmente può permettersi una serie di gioielli del genere, oltre a evidentemente Arti 5 e gran parte della scena trap italiana, è Taylor Swift, la quale ha raggiunto un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari ed è l'artista femminile più ricca del mondo. Questo l'ha condiviso Reddit, o meglio l'ho letto su Reddit, ma l'ha condiviso Forbes nelle ultime ore. Impressionante, 2 miliardi di euro. Elettra, Lamborghini.

Doja Cat alle 14:20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna, vi leggo a 335 30 10 25. Nel frattempo c'è chi scrive ciò che sta facendo, chi sta mangiando, chi sta tornando anche dal lavoro. È vero che il venerdì è il giorno in cui solitamente della settimana ci si prende qualche ora, si stacca semplicemente prima. Tra i messaggi c'è chi scrive: salve, fate concerto quest'estate oltre al Power Hits a settembre. Sì, quello è della famiglia di RTL 125. Noi ovviamente il 2 settembre all'Arena di Verona riempiamo l'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live 2026. I biglietti sono già disponibili e tra l'altro vi consiglio di prenderli perché non è stato annunciato ancora nessun artista. Quando cominciano ad essere annunciati gli artisti solitamente ci si fionda e quindi i biglietti rimangono in pochissimi e evidentemente dopo un po' spariscono. Per cui vi consiglio ticketone.it, Radio Z Future Hits Live il 2 settembre. C'è una brutta notizia però, c'entra niente con Radio Z, c'entra con il Roland Garros con il doppio. Però prima facciamoci la bocca buona con Santana.

0: Santa.
1: L di Aquanac 7 Santa, alle 14:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. La brutta notizia è che al Roland Garros si sono fermati in semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granollers. Erano effettivamente tra i favoritissimi, i favoriti erano la nostra coppia di italiani e l'argentino con lo spagnolo. Stavolta hanno vinto loro. È anche vero che ultimamente ci hanno dato veramente tante soddisfazioni. Poi stasera forza ragazzi, c'è la semifinale italiana. Dominic Fike.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 28 minuti, Zelensky propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra e una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Per Trump è necessario un faccia a faccia tra i due leader. Voltiamo pagina. Il delitto di Garlasco si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara, che per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio di Garlasco ha parlato in un'intervista a 4 Garado che andrà in onda stasera. In chiusura con Hollywood, che è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun, Maverick e Jumanji. È stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Los Angeles. In manette il figlio della compagna, che ha chiamato la polizia. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso tutte le ultime info sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore questa perturbazione tende progressivamente ad allontanarsi, ma porterà ancora dell'instabilità con dei fenomeni sulle regioni di nord-est e su gran parte del centro Italia, specie zone interne e regioni adriatiche. Più soleggiato invece altrove, con temperature massime però al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Mi ricordo quando l'ha fatta all'Arena di Verona, Jane. Questa è Ma che vale, 14:35 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Tra pochi secondi vi dico una cosa molto interessante che succederà tra circa un'ora. Restate qui su Z.
1: Sostizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Le 14:38 minuti su Radio Z, su Zetagram, e io sono Cianna. Che dico tra un'ora? Prima dicevo succederà tra circa un'ora, invece no, tra circa mezz'ora, anzi 20 minuti, perché oggi alle 15 in Collettivo Z non potete perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materazzi Future Club. Da non perdere, così come da non perdere il concerto che ci sarà tra circa un mese, questo è vero, non sto sbagliando più o meno le date, di Ultimo, Romantica.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Ultimo, romantica, sono le 14:41 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, si è vantato sulle sue storie Instagram, mettendo un video dei suoi fan che con uno striscione aspettavano proprio il concerto che ci sarà il 5 luglio al Tor Vergata, la grande arena di Tor Vergata, e ha scritto: nessuno ha i fan che ho io. È stata una bella dichiarazione d'amore per i suoi fan. Francesco Gabbani.

Fulminacci dal 2023, Filippo Leroy, sono le 14:47 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna, c'è fermento per la partita di questa sera tra due italiani, per cui non sappiamo neanche chi tifare. In questo caso il tennis funziona, o ha preferenze, per cui seguo da tutta la vita, che ne so, Cobolli, oppure seguo da tutta la vita Arnaldi, per cui scelgo uno, scelgo l'altro, però sicuramente ci godremo la partita. È la bellezza del tennis in confronto al calcio, che è lo sport nazionale più seguito in Italia, dove però è quasi sempre facile capire chi tifare. Invece quest'oggi sarà un po' da godersi lo spettacolo. Speriamo sia una bella partita, speriamo sia una partita che potremo guardare in tanti, questo sicuramente, perché sarà in chiaro. Per cui non vi preoccupate, la partita di questa sera di Arnaldi e Cobolli a partire dalle 19, non prima delle 19, c'è sempre questo linguaggio nel mondo del tennis che abbiamo cominciato ad imparare anche andando spesso noi di Radio Z agli internazionali BNL d'Italia. Per cui Roland Garros, questa sera l'appuntamento è con l'Italia.

Tame Impala e Jenny, veramente spettacolare. Questa si chiama Dracula, sono le 14:51 minuti, state magari anche guardando la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Io sono Cianna, benvenuti su Zetagram, se ancora non l'avevate conosciuto. Questa è Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: slow down, puppy.
1: Senti la Madonna, slow down papi, riferendosi a Maluma, Medellin alle 14:59 minuti in chiusura di Zetagram. Io sono Cianna, noi ci vediamo lunedì in un contesto diverso che vedrete anche in radiovisione quando sarà il momento, a tempo debito, come si dice. Nel frattempo a Roland Garros è cominciata Menchik Zverev, la seguiamo con grandissima attenzione visto che il vincitore sarà in finale col vincitore del nostro italiano, o Arnaldi o Cobolli, questo lo sapremo solo stasera. Vi lascio nel

0: le mani di Simone Palmieri, di Niccolò Giustini, del Collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono tre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Collettivo Z.
3: Allora ci siamo, buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno 2026, come stati che siete su Radio Z nel collettivo? Niccolò Giustini, Simone Palmieri con voi per le prossime due ore fino alle 5 con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Siamo anche in radiovisione al 266 del digitale e apriremo oggi con un bellissimo appuntamento perché ritroveremo lui in collegamento, Michele Canova. Ah già, mi stavo dimenticando di te. Buon pomeriggio Nick.
4: Non esiste il collettivo Z, purtroppo da ieri è tornato senza di lui Simone Palmieri, grazie ovviamente a Cianna per il suo Zetagram. Ebbene sì, tra poco faremo un bellissimo viaggio all'interno dello studio di Michele Canova per conoscere un nuovo gruppo che in realtà non canta ma usa tutti i campioni delle voci che hanno a che fare con il calcio. Tra poco ci spiegherà tutto, ma sarà un'esperienza divertente, ne siamo certi. Partiamo con Talk to You.

0: Talk to you, 4 minuti dopo le 15, Radio Z al collettivo. Comunque buon pomeriggio, bentrovati, buon venerdì 5 giugno 2026. Nicola Giustini, Simone Palmieri, è weekend. È da un po' che non sono qui in diretta su Radio Z, quindi è da un po' che non faccio questa cosa. Quindi ti prego Nicolò, aiutami.
1: In realtà la facevi anche prima di andartene. Siamo felicissimi di ritrovare un nostro amico ormai, tra l'altro co-conduttore del collettivo a tutti gli effetti, sì, per la quantità di volte che ci siamo incontrati. Quindi dal suo studio, ciao a Michele Canova, ciao, ciao bello, ragazzi. Bentornato.
2: Ciao Simone, come stai?
0: Tutto bene.
2: Ci mancavi un po'.
0: Anche tu mi mancavi un po', effettivamente anche tu. Comunque sto bene, stiamo tutti bene. Che cosa avete fatto in mia assenza di bello e straordinario?
2: Beh, dillo. Cioè, nel senso, abbiamo visto diversi personaggi avvicendarsi nelle ultime settimane.
1: Vero, vero.
2: Ma questa settimana, invece, che vedrai anche tu, ci sono una band che conoscevo poco, ma il mio assistente me li ha fatti conoscere, che si chiamano Materazzi Future Club. Non so se voi li conosciate.
1: No, ce ne avevi parlato l'ultima volta quando abbiamo presentato insieme Bello Figo.
0: Bellissimo.
1: Personaggi incredibili. E ci hai detto che loro hanno un modo tutto particolare di approcciare alla musica e soprattutto proprio a livello di... Non c'è nessun cantante tra di loro, giusto?
2: Allora, tutti cantano e nessuno canta, perché poi fanno dei cori da stadio. È un gruppo, tra l'altro ognuno di loro è un tifoso di una squadra di calcio, perciò uno, mi sembra, uno Inter, uno Roma, uno Milan, insomma comunque tutti separati, tutti diversi come tifoseria, e hanno la peculiarità di campionare famosissime voci, come in questo caso c'è Gattuso, c'è Cassano, c'è Caressa, perciò cose mitiche che sono state dette dal 1980 ad oggi nella storia della nazionale italiana, ma anche delle singole squadre, e usarle all'interno di una canzone che fondamentalmente è punk, perché loro suonano chitarre distorte, basso, batteria, e perciò è veramente particolare il risultato che si ottiene.
0: E tu come li hai aiutati in questo caso?
2: Mi hanno portato un piccolo, l'hanno chiamato sample pack, cioè un pacchettino di campioni che avevano già preparato con diversi, appunto, diverse frasi di Gattuso, dell'ex dirigente della PGC, e le abbiamo messe insieme, creando una storia. La storia parte dalla mitica telecronaca di Caressa quando vinciamo nel 2006 i mondiali, e però arriva ad oggi, in cui invece non riusciamo a qualificarci da tre volte. Perciò con frasi, campionamenti mitici soprattutto del mitico Cassano, che ne dice di tutti i colori, e loro hanno suonato qua in studio con me la chitarra, le batterie, e perciò è un racconto.
0: Bello, e allora noi lo ascoltiamo e lo vediamo insieme anche in Radiovisione al 266. Canova Game Room, Materazzi Future Club su Radio Z.

0: Prendetemi tutti i vostri nomi.
1: Riccardo.
2: Marco.
0: Ciao.
3: Edoardo.
0: Andate pure di là.
3: Grazie.
2: Eccoci.
0: Wow. Siete mai, in realtà non siamo mai conosciuti.
2: No, non siamo mai venuti qua. No.
1: Già. Figata.
3: Già.
0: Ognuno di voi suona uno strumento più specifico o no?
3: Chitarra, basso, un po' di synth. Edo chitarra principalmente. Marco percussioni.
1: Con percussioni.
4: Sedetemi aggiuntive.
0: Quando nasce Materazzi Project Club?
3: Era al fine 2019.
0: Marco dice dobbiamo fare un gruppo punk che si chiama Materazzi.
3: Bello. E in casa avevamo la camera dei giochi, che era quella di Edoardo, dove si andava a vedere le partite o giocare alla PlayStation. Io avevo un mini studiettino, un home studio, certo, in camera, e Marco aveva proprio la batteria
1: in mezzo alla camera.
0: Ma come nasce l'idea, quell'idea lì in particolare?
3: Passavamo le sere sul tavolo a ber birra e gli facevo: certo, ma avete mai visto questa intervista di Gattuso post Oddo ubriaco dai mondiali?
0: Esatto. Cioè, tutte molto queste più cose qui con quella generazione. Sì.
1: Avevano già una potenza, sono delle take.
0: Certo.
3: Sono delle take clamorose.
1: Sono delle take.
3: Una potenza sul microfono calde, pazzesca. Che
0: sono juventino.
1: Peccato, allora.
0: Grazie mille.
1: Chiaro, ciao.
0: Non sarete mica tutti e tre interisti.
3: No, tutti no, tre Milan Inter Roma.
0: Fate molti live? Cioè,
3: abbiamo fatto una vagonata. Tanti. Poi ci sarà da in autunno il nuovo progetto.
0: Okay. Che state cominciando a pensare già?
3: È già fatto,
1: pronto.
3: Finito. Bisogna ancora iniziare a...
0: E quando ci mettono i Materazzi Future Club a fare un progetto musicale?
3: Allora...
0: 2 mesi, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi?
3: Con la nostra fantastica costanza, cioè di trovarci un giorno a settimana, un annetto a fare un disco magari, sì.
0: Va bene, voi avete preparato un kit di campionamento che mi è stato mandato già in anticipo, che io ho sentito velocissimo, ora devo anche ritrovare.
3: L'ultimo avvenimento legato alla nazionale italiana della non qualificazione ai mondiali, l'ennesima, la terza volta di fila, abbiamo deciso che forse meritava un po' più di attenzione.
5: Il gruppo è cresciuto, si volevano bene, ma che una gita scolastica.
1: Potentissimo.
5: Non ci sarà più possibilità di risalire.
1: Ecco.
0: Madonna.
1: Non ci sarà più possibilità di...
0: Sì. Dobbiamo iniziare a fare il reset.
1: Figata però.
3: Sì.
0: Vogliamo partire dalla base?

0: Questo secondo me è più che altro bella,
1: perché sono note MIDI che posso suonare di
0: certo. Oppure potrei anche catturarle con un microfono e sopra metterci qualcos'altro. Anzi, certo, forse potremmo proprio. Vediamo la velocità a cui l'ho messa.
1: Fatela play.
0: Partire.
1: Play.
0: Bello. Cazzo, il pattern va bene o volete cambiare il pattern?
2: No, bello dritto così.
0: Esatto, bello dritto.
3: Diciamo un kick.
0: Ah, vai, sì.
3: Ok. Ciao.
0: Ah, però abbiamo parlato. Si sente la nostra voce. Allora, aspetta. Perdiamo.
4: Questo mi è piaciuto.
0: Allora, glielo faccio risentire.
2: La parte melodica del pezzo,
0: questa. A me questo non dispiace. Quello anche di prima, un po' più piccolino, a me non personalmente anche non questo, dispiace. Proviamo ad aggiungerci a questo una batteria elettronica. Tutto in sync.
3: Quale?
0: Questa sta già suonando, però con un pattern diverso.
2: Sì.
3: Poi quando prima sei andato su e giù col pitch della Yet,
0: puoi giocare con lunghezza e
3: pitch, qua.
0: Pitch, vai. Sto già registrando.
3: Come abbiamo roba?
0: Sì. Allora,
2: tu hai quel, che tu hai non sempre. Aggiungiamo
0: no, il pochetto che... bello. Ti attacchi qui.
2: Sì.
0: Bello, eh?
3: Sì.
0: Tanto che lo registro.
2: Boom.
0: Bello iniziare così. Tra l'altro questo dà spazio alle voci, no? Cioè, perfetto.
2: Esatto.
0: Ok, questa è bella. È bello anche i cori, eh? Ora, proviamo a caricare un po' di campioni.
3: Cioè, su quel synth che va giù, c'è l'audio dei mondiali 2006, quindi tutto epico, che però va giù anche quell'audio lì. Quindi campioni da lui.
0: Vediamo se farlo con un'automazione di un plugin. Poi posso anche automatizzare il pitch oltre questa.
3: Ma insomma può anche bastare.
0: Potrebbe
3: così.
0: Essere anche che fa, guarda.
3: Ce l'hai un pacchetto sample tipo Striscia la Notizia? Di quelli...
0: sarebbe figo però. Ma esistono?
3: Non lo so.
2: Tutto esiste.
0: Forse proverei già a mettere delle armonie.
1: Sì, poi con la parte musicale si dà un po' più di respiro anche agli audio, perché sennò ti viene da metterli tutti uno dopo l'altro. Abbiamo sempre più.
4: Che è stato un pezzo dei Does It Offend You, Yeah. Mio sogno.
0: Ho provato due robe a caso.
1: Fighe, molto fighe. Cioè, propongo di aggiungere un altro sample.
0: Scolastica.
1: Bravissimo. No. Quella ti sto per proporre esattamente quella, perché dici, ma che è una gita scolastica e riparte
5: Il gruppo è cresciuto, si volevano bene, ma che è una gita scolastica. Il gruppo è cresciuto.
0: Ok, proviamo a fare intanto chitarre.
3: Sì.
0: Che chitarra vuoi?
3: Indifferente.
0: Ma hai una chitarra preferita?
3: Scelta... Sei una Jazz Master del 68.
0: Non scherzo. Una Jazz Master del 68.
1: Non è che te la trova.
0: Eccola qui.
3: Perfetto.
0: Le verrà consegnata la Jazz Master.

0: Ok, ho preso tutto. Adesso faccio una roba.
1: Posso chiederti poi se possiamo provare a fare una take in più?
0: Certo.
1: Con un suono molto più distorto, tipo un fuzz.
0: Certo.
2: Figo.
0: C'è qualcosa di magico, è una follia.
2: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Dobbiamo iniziare a fare reset.
0: Ok, facciamoci prima un po' di cori.
4: Sì.
0: Tutti insieme.
2: Reset.
0: Allora.
1: Quindi facciamo un po' più light, quindi. Adesso capiamo.
3: Dobbiamo iniziare a fare reset.
1: No, scusami.
3: Reset!
1: Il coglione.
0: Io però poi farei anche in questo punto finale anche il coro della chitarra doppiato.
1: Bello.
0: Proviamo. Chi è che è andato fuori tempo? È stato tu, Marco?
4: Sì.

0: verità. Hai fatto, hai dissimulato tutto. Hai
1: cartellino.
2: Fatto adesso mi concentrerai sulle percussioni.
3: Ah, scusa, puoi togliere il tallback un attimo di là, non ci okay. devi sentire. Ora che farà le percussioni, Edo, proviamo a indovinare che ritmo suonerà.
1: Pezzo di ti vengo a prendere.
2: Questa nota.
4: È una vergogna.
2: Buona, questa la metto già in loop.
1: Vai.
2: Stai anche più lontano.
3: Molto.
2: Proprio. C'è un altro studio di
1: ti ci metterai anche te.
2: No, però mi hanno dato il là. Boom. Torna tra di noi.
1: Yes.
2: E secondo me ci siamo.
5: Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
6: E stiamo scavando dentro il pozzo.

0: sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?
2: È una vergogna, corri dai coglioni, piazza pulita, fuori dal cazzo tutti! Ha portato il calcio italiano, lo sport più bello, a una pattumiera. Dobbiamo iniziare a fare reset.
3: Stiamo volando insieme al settimo episodio di Canova Game Room insieme ai Materazzi Future Club. Siete su Radio Z alle 15:17 nel collettivo con Michele Cannova, che è con noi collegato dal suo studio. Allora, innanzitutto che figata, ma poi guardandoti anche in radiovisione, l'abbiamo visto al 266 digitale terrestre, ti sei divertito un botto comunque,
4: Molto. La dimensione della band a me piace tantissimo, perché ognuno fa una cosa diversa, no? Poi vabbè, questa era una band particolare perché non c'era veramente un cantante, perché ognuno aveva delle idee creative, più ritmiche, basso, chitarra, o anche come assemblare queste voci. Però mi sono veramente divertito, i ragazzi mi piacciono molto, trovo che sia una bella idea. Sì. Tra l'altro un'idea che ti permette anche di varcare i confini nazionali, perché immaginati farlo per la Premier League, certo. I campioni inglesi della Premier League, cioè...
5: Sì. E poi mi permetto anche di aggiungere che comunque campionare le dichiarazioni di Antonio Cassano deve essere un momento molto alto della carriera, è così?
4: Io li ho taggato sia Cassano che Gattuso quando parla, poi non ho visto nessuna risposta.
3: Ma l'avresti mai detto che un giorno, no, dopo Tiziano Ferro, tutte le persone con
5: scusami,
3: cui avresti campionato
5: dopo...
3: Gattuso e Cassano?
4: Pensa, e magari è solo l'inizio, che non è cosa succederà dopo.
5: Scusa, no, legandomi a quello che diceva giustamente Nicolò, dopo la poetica di A te di Jovanotti, sì, abbiamo la spazzatura di Antonio Cassano, cito la pattumiera. Cito quello
4: come
5: che dice.
4: Dicono i ragazzi, cioè sono take incredibili vocali, Cioè sì, la voce di Cassano in un pezzo musicale sta benissimo, poi che dice quello che dice, ma è proprio il timbro, no?
5: Sì.
4: Quanto ci crede quando dice le cose.
3: Sì. Anche quello di Caressa è perfetto, cioè Caressa sembra nato per essere campionato e utilizzato su qualsiasi tipo di base.
4: Va a tempo.
3: Sì, è incredibile, comunque è un mestiere che si presta. Però nel videoclip abbiamo visto anche un altro momento divertente. A un certo punto i ragazzi giocano con un videogioco, mi è parso di capire. È una roba che è presente, una delle tante cose che è presente nel tuo studio?
4: Ti dirò, nasce forse Canova Game Room, nasce un po' proprio dall'idea che qua sembra di essere in una sala giochi, ma che ho anche una piccola sala giochi in un'altra stanza dell'ufficio, dove ci sono degli arcade, dove c'è anche un sim racing che si è visto nella puntata con Lil Duccio, dove lui giocava col sim racing.
3: Sì.
4: Perciò un po' quella è veramente la game room, perciò ogni tanto ci sono delle riprese lì nella game room.
5: Ma perché noi ancora non siamo stati da Canova?
4: Infatti voi molto presto sarete qui.
5: Questa è un'ottima idea, Michele.
4: Superiamo anche l'editore della radio, diciamo.
5: Bravo, scavalliamo.
4: Ma sicuramente faremo
3: la sigla. Veniamo da te a registrare la sigla del collettivo.
5: Mi pare un'ottima idea.
4: Dai.
5: Grazie Michele, un bacione. Ciao.
4: Grazie a voi ragazzi.
5: Alla prossima.
4: Grazie.

0: Tananai, Baby Goddamn, alle 15.22 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, ringraziando ancora una volta Michele Canova e la sua Game Room. Conosciamo innanzitutto più a fondo come poi si produce, come nasce una canzone, ed è molto molto bello da vedere e anche da seguire volendo in radiovisione al 266, e poi anche artisti che conosciamo un po' di più o conosciamo un po' di meno, ma l'approccio è sempre lo stesso.
1: Sì, è la dimostrazione questo progetto che la musica esiste sotto tante forme che noi non conosciamo, ma attraverso proprio questi format possiamo entrare dentro a questa tipologia di offerta, ed è molto molto interessante. Giulia e 13 Pietro.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

0: Giulia alle 15.27 su Radio Z nel collettivo, qui piangono tutti insieme a 13 Pietro, e a questo punto anche noi in qualche modo ci dovremo commuovere, no?
1: Beh, se vuoi mettiti a piangere ora, perché tra poco dobbiamo parlare come al solito, parentesi sportiva, poi parleremo di cinema, ovviamente ci sono anche tante cose nuove, no, nel mondo musicale, perché oggi è domani è venerdì, escono un botto di cose e quindi oggi
0: come domani è venerdì? Oggi venerdì sono già uscite un sacco di cose.
1: Come stavo dicendo all'inizio, poi mi sono rinco.
0: Non ti agitare, Nick. Guè, Tony Pitoni e Sciablo.

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Dimmi che ti ricorderai, lo dice Ariete l'ultima notte alle 15.33 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5.
2: Settimana prossima cominciano i mondiali, lo sapete, i mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada, e c'è uno scientifico, una persona che studia dei dati, che si chiama Clement, è un tedesco, che ha previsto chi vincerà il mondiale facendo riferimento a un modello che si basa sul PIL, la popolazione, la cultura calcistica e ranking FIFA. Ci ha beccato per le ultime tre volte e ha detto che questi mondiali li vincerà l'Olanda.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Niente da perdere, Shiva alle 15.38 su Radio Z nel collettivo con Simone Palmieri, con Nick Giustini. Tra poco continuiamo a chiacchierare di calcio perché bisogna parlare del Mister X. Di cosa parliamo? Tra poco.
1: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Sun in the
8: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: E 15.41 in questo venerdì 5 di giugno siete all'ascolto di Radio Z al collettivo fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Simone Palmieri, Nick Giustini, poco fa abbiamo detto che ci sarebbe stato da parlare di calcio e soprattutto di questo famoso Mister X, perché è il momento delle elezioni del presidente, del nuovo presidente del Real Madrid. Florentino Perez ha fatto una promessa: se mi rieleggerete io comprerò un uomo che vale, c'è un calciatore che vale 150 milioni. L'ha chiamato Mister X. Chi sarà? È dal due giorni che i social impazzano con forse questo, forse quello. Boh. Merck & Cremont.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors, Partenope alle 15.44 su Radio Z nel collettivo. Chissà se loro hanno chiesto i diritti a Sorrentino per questo titolo, Nick.
1: Non credo che ce ne sia stato bisogno, però questa è una delle novità uscite oggi. Noi l'abbiamo sentita in anteprima domenica scorsa, il 31 maggio, al Centrale del Foro Italico, al Power Hits Estate 2026. Posso dirti che occhio a sto pezzo perché funziona di
0: suona,
1: brutto.
0: Suona,
1: gira, gira.
0: Merck & Cremont, bravi, anche gli altri, ma Merck & Cremont lo sanno fare molto bene, ogni volta così.

Nati Bastardi, proprio come Nicolò Capoplaza alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Siamo insieme fino alle 5, anche con i vostri messaggi alla

0: 335 30 10 25 si sta chiacchierando, come spesso facciamo nella prima mezz'ora, a volte anche nella prima ora, di sport, ma non solo.
1: È vero, perché stasera c'è una semifinale importante a Roland Garros, a partire dalle 19 ci sarà Cobolli contro Arnaldi, mentre purtroppo si sono fermati alla semifinale Bolelli e Vavassori, che quindi non sono riusciti a raggiungere la finale di questo slam. Però voglio dire, ci stanno facendo sognare semifinale, finale, titoli, abbiamo vinto il doppio misto con Vavassori e allora, Errani. Allora è bello così, dai.
0: È bello così.

0: ascoltando questa canzone me ne viene in mente un'altra. Ora proverò a intonarla, poi ditemi voi se funziona o meno.
1: Io lascerei perdere.
0: Siamo le ragazze di Porta Venezia.
1: Grazie,
0: te la ricordi?
1: Grazie,
0: te la ricordi o non te la ricordi, Nick?

0: Vedi, è proprio uguale, secondo me. Adesso abbiamo ascoltato anche l'ultima parte, voglio dire, era proprio identica, sei d'accordo?
1: No, assolutamente no. Ti assumi le responsabilità di quello che dici. Vabbè, erano Clara e San Giovanni con il loro nuovo pezzo che si intitola Le ragazze, che ritroviamo sempre volentieri qui nel collettivo.
0: Hai detto bene, comunque era semplicemente un parallelismo tra due canzoni che abbiamo spesso ascoltato e che ascoltiamo spesso su Z.

0: Sabrina Carpenter, espresso macchiato alle 15:59.
1: Espresso what else?
0: No, espresso macchiato, che è una canzone famosissima di Tommy Cash, corretto?
1: Sì.
0: Tommy Cash, che ha tra l'altro collaborato pochi mesi fa insieme anche a Tony Pitoni in una canzone molto molto divertente. Si chiude così la prima ora insieme del collettivo su Radio Z.
1: Però non vi preoccupate, perché tra poco ne comincia una nuova anche Radio Visione al 266 del digitale terrestre, in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Dobbiamo parlare di cinema.
0: Davvero?
1: Per Foggia.
2: Per Foggia.
3: Sono le 4.

Le cattive abitudini, quelle di Salmo con la Pesce, ma anche Mace, 3 minuti dopo le 16, in apertura della seconda ora del collettivo su Radio Z, con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno 2026, fino alle 5 in questo weekend che si pronuncia essere meraviglioso. Sabato e domenica San Siro, 2 volte Tiziano Ferro, così, tanto per dire, eh.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh, nel senso che Marrakesh.
1: Il Giro d'Italia non ti ha portato a fare delle domande e a darti le risposte. No, ti fai sempre le stesse domande. Non è cambiato.
0: Sì, ma
1: niente.
0: Non trovo mai le risposte.
1: Volevo capire.
0: Ed è il significato.
1: Madame con Marrakesh.
0: Ma Marrakesh è nel titolo o è nella collabo?
1: Ragazzi, è faticoso. C'è chi diughi in questo pomeriggio su Z, Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ero bellissima, sei bellissima, lo dice Annalisa e noi lo ribadiamo ancora una volta. Alle 16.20 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Che dice Lady Gaga?
1: Non è Lady Gaga, però a proposito di donne molto belle, parliamo di Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi che aveva conquistato tutti, poi si era dedicata più al cinema, ma adesso tornerà con una serie TV per cui c'è un grande hype, sarà una serie crime thriller, si intitolerà Lucky e sarà tratta dal bestseller di Marissa Stepley, che tu leggi, Stepley, che tu leggi quotidianamente, no?
0: Beh,
1: non è Geronimo Stilton, eh?
0: Ma che c'entra Geronimo? Io Geronimo mica lo leggevo, lo grattavo, è diverso.
1: È fra quintale.

0: L'aranciata, quella di Fra Quintale su Radio Z nel collettivo alle 16.23, venerdì 5 giugno 2026. Tra l'altro l'aranciata d'estate non è che vada proprio benissimo, capito?
1: Dipende, se compri quella molto fresca, come ci ha detto lui stesso, rigorosamente amara, Fra la beve rigorosamente amara.
0: Questo è vero,
1: quando sei... è tipo quella famosa marca di acqua tonica, no? È presente quella pubblicizzata da Uma Thurman?
0: No, sai che non ho...
1: Puoi fare un po' di...
0: con me.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: C'è anche Sombra su Radio Z alle 16.30 nel collettivo con Simone Palmieri e Nick Giustini con la sua Home Wrecker. Però ci siete anche voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi vocali. E allora vi ascoltiamo, vamos!
1: Ciao Radio Z, ciao. Un saluto dalla Francia e da Lori!
0: Ciao ragazzi, perché è vero, ci potete seguire da tutto il mondo grazie alla nostra applicazione gratuita scaricabile Aurora. Se non l'avete ancora fatto, malissimo, perché lo dovete fare. RTL 102.5 Play è gratuito. Ragazzi, è gratuita e all'interno potete ritrovare tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo. Per esempio, qualche settimana fa abbiamo intervistato Samurai J in vista dell'uscita del suo album Amatore, e proprio da lì arriva Flamenco Paranoia.

posso migliorare, è vero. Soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come

0: opera, chiusi dentro opera, si ascoltano i miei pezzi. Quanto cazzo step, ho chiuso gli occhi solamente alle 6:30, non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Poi ho capito cosa c'era in centro, prima o poi glielo chiederemo. Artifive, Farina 00, essendo lui del 2000. Su Radio Z nel collettivo, tra poco chiudiamo insieme fino alle 5.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: È 16.39 su Radio Z nel collettivo, ci siete voi anche al 335 30 10 25 con il vostro weekend. Allora noi vi salutiamo e vi mandiamo un abbraccio gigante perché ci risentiamo lunedì. Grazie davvero per essere stati
4: con noi. Non abbiamo finito, dobbiamo arrivare fino alle 17.
3: Ah, okay.
4: Tra le tante cose che non abbiamo detto a livello sportivo, vogliamo fare un grande in bocca al lupo a un allenatore italiano
3: che Vincenzo
4: va a lavorare all'estero.
3: Ma Vincenzo italiano?
4: Bravissimo.
3: Un allenatore italiano che di cognome fa
4: italiano.
3: Italiano che di nome fa
4: Vincenzo,
3: che va a allenare
4: al Beşiktaş in Turchia.
3: Ma tra l'altro è una squadra che ultimamente sta facendo molto bene.
4: In Turchia stanno cominciando a spendere dei soldi. È vero che lì ci sono Galatasaray e Fenerbahçe come due grandi squadre di Istanbul, però il Beşiktaş ha grande ambizione e ha scelto proprio italiano. C'è Irama.

0: Nirvana, Iram alle 16.42 su Radio Z, manca sempre meno al suo stadio a San Siro, sarà imballatissimo, più di 60.000 persone, quindi sold out, in bocca al lupo. Sto vedendo su Instagram diversi video dove lui fa prove su prove su prove e comincia anche a spoilerare parte della scaletta, voglio dire, perché se provi quella canzone credo io che poi a San Siro ci sia.
1: A meno che non sia un mega gag e lo faccia apposta per depistare, non lo so. La nuova di David Guetta con Milky.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

0: Non la ricordavo così la voce di Arcomi, probabilmente è stata modificata dall'intelligenza artificiale. Comunque molto bello il ritornello cantato da Mirko. Tedua,
1: non
0: colori.
1: È Mirko.
0: Ah, non è Arcomi? Ah, scusa, c'è scritto Tedua insieme ad Arcomi.
1: Arcomi ha cantato la strofa.
0: Che fatica, ragazzi.
1: Che lo dico.
0: Pensavo
1: io.
0: Pensavo fosse Suno, capito?
1: Sì, non era ancora uscito.
0: Non sono io, vabbè. E allora, chi è che cantava il ritornello? Fammi capire, Nicolò.
1: Mi trovi impreparato, ma sicuramente non era né Tito, né Arcomi. Sono sicuro invece che loro siano Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Buon vento e buon viaggio, giovanotti insieme a Alfa alle 16.52, i due capitani coraggiosi, come direbbe qualcuno, di quest'estate. E quindi ripeto, giovanotti insieme a Alfa, anche perché i capitani coraggiosi fino a qualche anno fa erano, se vediamo se te lo ricordi,
1: no,
0: il progetto,
1: dimmelo tu.
0: Gianni Morandi e Claudio Baglioni.
1: E Claudio Baglioni, bravo. C'è Amelie, non è Francesco.

0: potrei cantartele qui.
1: E infatti ce le ha cantate qui. Su Zeta nel collettivo, in chiusura delle due ore, i tuoi particolari. Ultimo, grazie Nicolò, grazie Simo, grazie Francesco, grazie a Martina Rinelli. La Generazione Zeta per le prossime due ore fino alle 19 ci si ritrova lunedì, forse, chi lo sa.
2: No, no, no, ci si ritrova lunedì, vi auguriamo un buon weekend. Sappiate che la settimana prossima sarà una settimana importante perché riapriremo le porte del nostro collettivo, avremo ospiti importanti, due donne. Quindi buon weekend e anche se non torniamo domaniche, a domaniche.
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z.
2: Inizia Generazione Z in questo venerdì 5 di giugno, sono le 17, puntuali, fino alle 19 naturalmente ci saremo noi, quindi chi ci sarà? Io, Francesco Taranto qui dagli studi di Milano e naturalmente la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, tra pochissimo ci collegheremo con lei appunto che

come sapete sempre, insomma, dalla nostra postazione che abbiamo proprio lì dentro l'aeroporto. Siamo gli unici, tra l'altro, l'unica radio, penso al mondo ad avere una postazione in un aeroporto. Appunto, da lì parleremo proprio con voi, insomma, con qualche passeggero, qualcuno che sta partendo o che è appena atterrato a Roma, e quindi, insomma, ci faremo anche un pochino i fatti vostri, naturalmente. Ringrazio i nostri Nick e Simo che si sono riuniti già ieri, in realtà si sono riuniti, però insomma sempre più, no? Si riforma, diciamo, lo spirito del collettivo Z, e tra l'altro, come dicevano loro, settimana prossima ricominceranno anche diversi ospiti, quindi siamo molto contenti di questo, naturalmente. Musica, chiaramente l'ingrediente principale, subito The Bauza con Magnetic.

The Bausa con Magnetic, 17:04, questa è Radio Z, è Generazione Z come ogni giorno, appuntamento che vi accompagna fino alle ore 19, come dicevamo prima, naturalmente con tanta musica, quindi tante notizie musicali e poi appunto con i nostri collegamenti dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco appunto, insomma, che chiacchieriamo con qualcuno di voi, è bello sempre raccontare le storie dei nostri passeggeri che partono, che arrivano insomma a Roma. C'è Elisa con il suo ultimo singolo che si chiama Amor è.

Silence. Prove con la sua Pelé, 17 e 10 minuti all'interno di Generazione Z in questo venerdì 5 di giugno. Rove, che ho visto che è tornato in realtà con un pezzo non suo, ma in una collaborazione con altri artisti, per esempio Jamie Neiro ed altri. La canzone si chiama Devo andare con le mie Wings, e ha detto proprio nelle storie, insomma, supporto da sempre i ragazzi giovani, no? E quindi ha detto spero che quest'anno appunto spacchi tutto insieme a tutti gli altri emergenti. Bello anche quando appunto persone che ormai non sono più emergenti naturalmente come Rove poi comunque decidono di collaborare con i colleghi invece che ancora stanno magari provando, insomma.

La testa gira, la hit estiva di quest'estate 2026, Frate Palma, Anitta ed Emi Schill, 17-13 minuti, in tema appunto di hit e di Frate Palma. Sui suoi social ha messo una serie di foto, ma soprattutto la didascalia è dal 2016, non sbaglio, una hit, con anche la faccina dello sbadiglio, diciamo, no? Come dire, insomma, le faccio quasi così a occhi chiusi. Effettivamente, devo dire, no? Da 10 anni a questa parte direi che l'estate l'ha quasi sempre dominata, insomma, il buon Frate Palma. C'è Bob Sinclair!

Amplona, Fabri Fibra con i dei giornalisti dalle 17:20 minuti. In tema di Fabri Fibra ha ovviamente festeggiato da poco, vedevo anche un post sui social, i 20 anni da Tradimento, il suo album, insomma uno di quelli che l'ha lanciato chiaramente. Diceva: la stampa mi attaccava per i testi espliciti, il disco però era primo in classifica. Ci sono anche tutta una serie di nuovi gadget, magliette soprattutto, insomma, per festeggiare appunto i 20 anni di Tradimento, tra cui la maglietta proprio con la scritta contiene testi espliciti, quel classico come lo sticker, quello classico che si applica insomma sui CD in questi casi. I Pinguini Tattici Nucleari adesso invece con la loro canzone estiva, anche se hanno spiegato insomma di aver voluto fare proprio una hit un po' alternativa, no? Con temi non classicamente estivi. Sorry, scusa, lo sento.

chiama così l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. 17:24, naturalmente li abbiamo visti anche loro sul palco del Pavolese Estate 2026, potete recuperare tutto sulla nostra app, chiaramente RTL 125 Play, per rivedere il grande evento al Foro Italico. Diciamo prima appunto che le hanno spiegato insomma Riccardo e ovviamente tutti i Pinguini Tattici Nucleari, che è una canzone ovviamente sì estiva, però con temi molto particolari, si parla anche di fantasmi eccetera, cose non le classiche insomma ombrellone, sole, mare eccetera eccetera, volevano proprio dimostrare insomma che si poteva fare una hit estiva anche con altri temi. C'è Rosalia, la sua Focuranni.

0: anche Paprika di Gali, 17:29 minuti. Questa è sempre Generazione Z. E allora andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. E con chi sei, Marti? Ciao!
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con
2: Mattia.
1: Ciao Mattia, po' rapito e ti ho portato qui in diretta insieme a me. Mi dà del lei. No, ci mancherebbe. Allora, no, dimmi un po' seri, che cosa fai nella vita e dove stai andando di bello.
2: Allora, sono uno studente alla Luis Guido Carli di Roma e studio politica, filosofia ed economia, primo anno. Ho appena finito oggi con la sessione estiva, quindi contentissimo, molto estate di già. E appunto sono andato a Bruxelles per il primo party, la prima festa dei miei migliori amici.
1: Ok, come vai a Bruxelles? Che ci fanno i tuoi amici lì?
2: Io ho abitato a Bruxelles prima di andare alla Luis per 4 anni. Sono andato alla International School of Rosso.
1: International.
0: Quella.
1: Esatto. International.
0: Quindi questi sono i tuoi amici, diciamo, dell'epoca, fatti all'epoca.
2: Esatto, i miei migliori amici.
0: Ok, certo.
1: Fantastico. Allora, quante lingue parli? Io sono molto curiosa, perché hai un po' girato l'Europa, almeno. Non so se il mondo.
2: Allora... frequentemente l'italiano, l'inglese e il francese. Il francese, diciamo, non perfetto, però appunto riesco a lavorare. Ho lavorato in francese, ecco. Vabbè, però quindi... sono stato fortunato, perché io non volevo mai imparare le lingue, mentre mia sorella voleva sempre andare a Londra a fare. Io sempre normale, però poi col fatto che mi sono trasferito dovevo, ecco.
1: Assimili molto bene, insomma.
2: Sì. Bene. È facile.
1: Bravo. Mi raccomando, bravo. Le lingue. Coltivale sempre.
2: Assolutamente.
1: E tra l'altro tu adesso, dopo Bruxelles, insomma, andrai a lavorare a Nizza.
2: Sì, andrò, perché mi hai...

0: Lavorano là, ho trovato un lavoro studente e là sono molto contento. Bene. Mare, bel sole, insomma.
1: La bella vita,
0: la bella vita,
1: bravo amico, bravo.
2: Bravissimo, veramente. Allora fai buon viaggio, vienici a trovare presto e alla prossima,
0: grazie mille. Grazie mille.
1: Ciao, tra poco Marti, naturalmente con qualche altro passeggero, intanto Harry Styles.

0: Rumore Marea, canzone dell'anno scorso di Brescia, 17:37 minuti. Brescia che poi è tornato da poco con il suo nuovo singolo che si chiama Daddio. E poi ricordiamo, ci saranno tanti appuntamenti live quest'estate, molti nella sua città, ovviamente Natale, cioè Genova, ma non solo, tante date, cercatele sui social. Torniamo tra pochissimo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
0: Generazione 17:39 minuti nella prima ora di Generazione Z, saremo insieme chiaramente anche in una seconda ora fino alle ore 19. E prima abbiamo sentito Brescia, parlato delle sue date appunto a Genova quest'anno. Non è l'unico ovviamente della scena genovese, anzi c'è anche per esempio Saif, che stiamo per sentire con Buona Domenica. Anche lui vedo peraltro una data, il Santissima, riferito al suo album ovviamente, Santissima Fest a Genova, sarà il 18 di luglio. Lo sentiamo appunto col suo nuovo singolo Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Proprio così, buona domenica di 6:17:43, proprio in questo istante. Sapete che insomma, ci piace aspettare proprio l'inizio del minuto nuovo per potervi aggiornare, per farvi capire anche che siamo effettivamente sempre in diretta. Questo è chiaro, siamo in diretta praticamente tutte le ore del giorno qua su Radio Z. C'è Ariana Grande con il suo nuovo singolo, si chiama Hate That I Made You Love Me.

Una tipa come me, Anna, 17:49 minuti. Prima invece il nuovo singolo di Ariana Grande che si chiama Hater and Made You Love Me. Tra l'altro appunto il primo assaggio anche del nuovo album che uscirà il 31 di luglio. Quindi ancora un pochino d'attesa, un mesetto e qualcosa, quasi due mesi insomma, per sentire il nuovo disco di Ariana Grande. Si chiamerà Petal e comunque insomma canzone già interessante. Questo primo singolo estratto, tra l'altro, come al solito insomma, ha scelto diciamo di lavorare col suo team di produttori classico, tra cui Max Martin, che ovviamente insomma famosissimo, no? nel pop internazionale. Ci sono invece adesso Liberato e Mahmood con la loro Into Street, e questa è sempre Radio Z.

Liberato e Mahmood, 17:53 minuti, collaborazione tra loro, ce ne sono tante naturalmente nel nuovo disco di Liberato, Radio Liberato si chiama. Peraltro qui su Radio Z appunto ancora per qualche minuto in questa prima ora, poi naturalmente tutta una seconda fino alle ore 19, stiamo per sentire anche la nuova versione bellissima, devo dire veramente bellissima, di Perdono, Tiziano Ferro chiaramente che ha scelto Lazza insomma per celebrare appunto i 25 anni di questa canzone, perché è del 2001, ovviamente non c'è solo questa collaborazione, ce ne sono tante, c'è Giorgia e tanti altri insomma nella nuova versione del suo ultimo album. Sentiamo appunto Perdono, Tiziano Ferro con Lazza.

Supermodel Maneskin, 17:59 minuti, quindi stiamo proprio chiudendo in questo istante la prima ora delle due di Generazione Z. Si parla molto di una possibile reunion, tra l'altro, dei Maneskin per Sanremo prossimo, Sanremo 2027, perché appunto insomma ci sono diverse voci, riguardano ovviamente De Martino che sarà il conduttore e il manager della band, è proprio nella squadra diciamo del festival, e quindi qualcuno dice potrebbero anche in vista insomma magari Eurovision eccetera tornare anche i Maneskin, chissà, lo scopriremo ovviamente insomma verso gennaio, febbraio circa. Torniamo tra poco. Sono le 18:00.

0: Proprio così, maledetto me, 18 e 3 minuti, il nuovo singolo di Fulminacci, ovviamente dopo il successo del suo tour nei palazzetti, dopo Sanremo anche chiaramente, proprio da questo tour, dalla data romana, è stato tratto anche il videoclip che se ci seguite in Radio Visione avete visto sicuramente. Ora MV Killa, questa è Tutto o Niente qui su Radio Z.
1: Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che avvicina, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non

Ferrari di Rosvillain, 18 e 8 minuti nel corso della seconda ora di Generazione Z. Fino alle 19 saremo insieme anche ovviamente dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco di nuovo qualche passeggero. Prima abbiamo avuto insomma un ragazzo che è veramente super internazionale, international, ha studiato a Bruxelles, stava per andare a Nizza, insomma ha girato davvero il mondo e sa tante lingue. Vediamo dopo quali altri passeggeri, quali altre storie insomma vi racconteremo sempre da Fiumicino. Intanto Madonna insieme a Sabrina Carpenter, il loro singolo insieme si chiama Bring Your Love. Ask yourself this.

Bring Your Love, la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter alle 18 e 12 minuti, sempre su Radio Z, sempre in Generazione Z con Francesco Taranto qui da Milano, tra poco con anche Martina Rinelli da Fiumicino. Tanta musica, chiaramente tante novità, anche poi essendo venerdì, insomma sono molte ovviamente le uscite musicali nuove, no? Come ogni volta succede a fine settimana. Intanto Federica Abbate con la sua Superman.

18:19 minuti su Radio Z, proprio in questo istante Nico Santos all time high. Tra l'altro vi aggiorniamo anche un pochino sul tennis, sul Roland Garros, perché naturalmente lo stiamo seguendo da tutta la settimana, anche di più, due settimane, seguendo anche insomma i nostri italiani, perché poi dopo la delusione iniziale, no, per insomma l'uscita troppo presto di Sinner, in realtà poi abbiamo avuto comunque ben tre italiani, due ancora li abbiamo chiaramente nelle fasi finali. E quindi appunto Zverev è passato oggi in semifinale, quindi sarà in finale, giocherà appunto sicuramente contro un italiano, bisognerà vedere appunto stasera a partire dalle 19, quindi tra poco, in realtà tra una quarantina di minuti, chi tra Cobolli e Arnaldi appunto andranno in finale. Perciò insomma stasera seguiremo questo derby italiano anche qua su Z, sicuramente c'è Gaia.

Gaia, bossa nostra, 18 e 22 minuti, Gaia che è in tour, tra l'altro stavo guardando un po' sui social, è in giro chiaramente per tutta Italia, la troverete sicuramente da qualche parte vicino a voi, oggi per esempio questa sera a Padova, quindi insomma tra poco in realtà sarà proprio in scena a Padova. C'è Harvey qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, Lie to Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:27 qui su Radio Z. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini, lo riporta Ynet. Un attacco invece con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Grande fermento a Palermo per la festa nuziale della popstar Dua Lipa e del marito Callum Turner, che si svolgerà in due tempi nel centro storico del capoluogo siciliano e poi invece a Bagheria. Oltre 200 gli invitati attesi da tutto il mondo, tra loro anche Elton John e la stilista Donatella Versace. Chiudiamo poi con lo sport e con il tennis. Si ferma purtroppo in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si è arreso appunto in due set a Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 6-4. È tutto per questo appuntamento. Con informazione adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo, anche se avremo comunque nubi alternate a schiarite, qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure lombarde e piemontesi, specie sulle alte pianure. Temperature massime che torneranno ad aumentare, ma con valori comunque non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Material Lovers, Sienna Spyro, alle 18 e 32 minuti nella seconda ora, seconda parte in realtà di questa seconda ora di Generazione Z, lei che uscirà poi col suo album di debutto tra un mesetto circa, poco meno, 3 luglio, si chiamerà Visitor, annunciato pochi giorni fa proprio sui suoi social. Tanta musica naturalmente, tra poco sentiamo anche Fedez e Clara con la loro Scelte Stupide, ma naturalmente vi ricordiamo che tra pochissimo andremo anche a Fiumicino. Qualcuno di voi magari, se è lì appunto a prendere un volo eccetera eccetera, o è appena arrivato, può avvicinarsi alla nostra postazione nel Terminal 1, così insomma magari Martina vi pesca e andiamo in diretta insieme, insomma facciamo due chiacchiere. Appunto, Fedez e Clara, Scelte Stupide.

0: canzone dell'estate scorsa, estate 2025, Clara insieme a Fede, Scelte stupide. Clara che poi invece quest'estate sarà protagonista con la canzone Le ragazze insieme a San Giovanni. Torniamo tra poco qui su Z.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: E 39 minuti, questa è Generazione Z, ancora per una ventina di minuti insieme qui con Francesco Taranto, naturalmente anche con la nostra Martinelli, tra pochissimo dall'aeroporto di Roma Fiumicino per raccontarvi insomma qualche altra storia, qualche altro viaggio, e poi naturalmente ricordavamo poco fa anche tra una ventina di minuti sempre comincerà la semifinale del Roland Garros, la seconda semifinale, quella però tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, quindi insomma saremo pronti sicuramente per aggiornarvi anche su questo. Intanto Nerissima Serpe e Fritu, che hanno ripreso una bellissima canzone di Vasco Rossi, ovvero Ridere di te, versione appunto 2026. Eccola.

storia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Credete di te, Nerissima Serpe, Frito, 18:42 minuti. Parliamo appunto di Vasco, chiaramente essendo sua insomma l'originale di questa canzone. Vasco che è in tour, in giro ora a Ferrara, se non sbaglio, in queste tappe, però ce ne sono diverse ovviamente in Italia. E leggevo insomma sui social, guardavo un po' di video, un po' di commenti, davvero tante canzoni, perché poi lui ogni anno, diciamo, no, che cambia anche location, cambia anche molto la scaletta, tante canzoni anche che non suonava da tanto tempo, insomma le ha recuperate in questo tour per il 2026. C'è Mew qui su Radio Z, 18:42 minuti, tra pochissimo invece andremo appunto a Fiumicino da Martina con qualche passeggero, vediamo con chi tra poco.

0: Centocchi di Big Mama, 18:47 minuti. Allora è il momento di andare da te, Martina Rinelli, aeroporto di Fiumicino Terminal 1. Marti, con chi sei?
1: Eccoci qui, sono con...
2: Ciao a tutti, sono Francesco.
1: Ciao, Francesco, dove stai andando di bello? Facci rosicare.
2: Sì, sono in Spagna, Valencia.
1: Come mai?
2: Anche se da Valencia poi mi trasferirò a Madrid per il concerto di Bad Bunny.
1: Bad Bunny, ma quanti sono i passeggeri che vengono qui per andare poi al concerto di Bad Bunny? Tantissimi.
0: Ma poi soprattutto, scusami, quanti concerti sta facendo in Spagna? Perché era tipo due settimane fa che sono andati dei ragazzi, ne sta facendo così tanti in fila.
1: Sempre in tour?
2: Sì, c'è un tour, ma ogni settimana sto facendo delle...
0: Ah, vedi, ecco perché.
2: Quindi sto facendo un pochettino.
1: E fai bene.
2: Di ferie.
1: Bravo.
0: Certo, bravo.
1: Che lavoro fai? Di che ti occupi?
2: Sono un medico.
1: Ah, un medico.
2: Sono un medico e lavoro a Palermo. Io sono a Palermo.
1: Ok, salutiamo Palermo allora.
0: Certo.
1: E allora, stai emozionato per questo concerto?
2: Abbastanza, insomma. Per Bani lo ascolto come penso lo ascoltiamo tutti,
1: sì,
2: tantissimo.
0: Vabbè, chiaro.
1: Certo.
2: Tra l'altro sarò molto vicino, sono prente dietro la casita.
1: Dai.
0: Ah, spettacolo.
1: Quindi vai a metterti in fila dalla mattina.
2: Ma in realtà... arriveremo nel pomeriggio, quindi sarà un pochettino tosta
1: riuscire a
2: dei posti.
1: La tua canzone preferita?
2: Ojito Lindos.
1: Ce la vuoi intonare?
2: No.
1: Così, due note.
2: Madre mia. No, sono pessimo a cantare.
1: Vabbè, proviamo, dai, vediamo che succede.
2: Neanche mi vengono le parole in questo momento.
1: Va bene, allora lasciamo perdere.
2: Quello della diretta.
1: Ne facciamo un'altra che so anche io. Por la mañana, café, por la tarde. Fantastico. Bene, ho dato tutto. Basta così. Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto amici di Palermo, la mia famiglia, amici di Valencia.
1: Salutiamo tutti allora.
0: Grande.
1: Grazie mille, Fra.
0: Buon viaggio a lui, grazie a te, cara Marti. Ci ritroviamo con te, ovviamente, lunedì, sempre verso le 17:30, 17 qualcosina. Perfetto, cara Marti. Quindi buon weekend.
1: Buon weekend.
0: Esatto, e buon viaggio al nostro Francesco lì dall'aeroporto. C'è Olivia Rodrigo.
1: Grazie,
0: divertiti. Bravo, beato te. Olivia Rodrigo, drop dead.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, dal suo prossimo album in uscita. Sono usciti anche altri singoli, un altro singolo in realtà, The Cure, da parte di Olivia Rodrigo. Poi sarà dal vivo anche in Italia ad aprile prossimo, lo ricordiamo. Ovviamente tutto super sold out. Parlavamo prima, insomma, con il nostro passeggero da Roma, che sta andando invece a vedere Bad Bunny a Madrid. Insomma, quel tipo di concerti lì, insomma, quelli che sono ovviamente sold out da mesi, in questo caso praticamente un anno prima, insomma, quello di Olivia Rodrigo. Comunque magari qualcuno riuscirà a rimediare qualche biglietto anche all'ultimo, magari. C'è Eddie Brock intanto.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: 18:59 minuti, quindi proprio alla fine di queste due ore insieme e di questa settimana insieme di Generazione Z, chiusa anche da Lil Nas X per la sua That's What I Want. Allora abbiamo finito appunto la settimana, torniamo però ovviamente sempre puntualissimi lunedì prossimo alle ore 17, quindi sempre con me qui da Milano, Francesco Taranto, ma ovviamente con la nostra Martina Rinelli da Fiumicino. Appuntamento quindi a lunedì, vi lascio invece con Aperizzetta fino alle ore 21 naturalmente. Buona serata a tutti, ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19 in punto, buonasera.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperizzetta.
4: E dai che ci siamo, signore e signori, buonasera a tutti, le 19 in punto in questo venerdì 5 di giugno, che significa una e una cosa sola, signori, sta arrivando il weekend e qua ci vorrebbe un applauso di ma lo so che lo state facendo dalle vostre macchine, dalle vostre case, dai vostri salotti dove ascoltate come sempre Radio Z. Ora ci sono io, Edoardo Donna Maria, fino alle 21, però anche quelli che sono venuti prima è giusto che li salutiamo, li ringraziamo. Allora grazie a Francesco Taranto e Martina Rinelli che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19, ma adesso tocca a noi con la Perizzeta e al centro come al solito la musica, quella migliore, quella della generazione Z. E per iniziare io direi di partire con uno Shiva selvatico insieme al dottor Geolier e la loro ultima, Bad, Bad, Bad su Z.

mai avuto dubbi che se metti sul beat Shiva e Geolier esce una bomba, come questa. Si chiama Bad Bad Bad, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 19.05, sempre in diretta. Io direi di continuare a bomba con Faccia Nuvola su Z, Portami a Ballare in Primavera.

0: Benvenuti ragazzi, ci siamo qui su Radio Z. Allora scriveteci, fateci sapere anche cosa fate in questo venerdì, perché si avvicina il weekend e allora vogliamo sapere i fatti vostri come al solito. 335 30 10 25. Intanto torna il king della nostalgia, delle canzoni quelle un po' tristi, Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Sempre bello ritrovare Mr. Rain, questa era la sua lunedì nero, 19 e 15 minuti qui su Zeta. Grazie, ci state scrivendo al 335 30 10 25, poi li mandiamo tutti i vostri messaggi. Allora alziamo un po' i giri qui, se vi dico Guapapati, che cosa vi viene in mente? Ve lo dico io, sono Topic con Becky G, la loro Sorry Papi.

E quando c'è lui si alza la musica a cannone, si abbassa il finestrino in macchina per fare gli zarri, perché lui è discretamente zarro, ma ce l'ha detto, non mi permetterei mai di dirlo. Era Fred De Palma con la sua Ti raggiungerò, l'ha detto perché gliel'abbiamo chiesto qualche giorno fa durante il Power Hits Estate 2026, e lui ha detto zarro, mi sembra 9 su 10, che comunque, voglio dire, è un discreto risultato. Adesso passiamo ad un artista che, più che farci ballare come Fred De Palma, ci fa cantare, ha fatto cantare tutto lo stadio all'unisono. Sto parlando di Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, 19:25 qui su Zeta, l'avete cantata spero con l'accendino oppure con la torcia del telefono accesa, ma lasciatela lì con la torcia accesa perché arriva un'altra canzone romantica, Emma con Arcomi, facci piano.
1: Se ancora ti

0: dientes. Enséñame los.
1: Los dientes, 19:31, e con quel loop in sottofondo, l'avete riconosciuto? Il loop di Yeah, di ovviamente di Usher. Non poteva che esserci lui in questo trio molto interessante. Usher, DJ Khaled con J Balvin, la loro Dientes su Radio Z, sempre in diretta, come al solito, 19:31. Seguiteci anche, mi raccomando, alla radiovisione al 266 del vostro televisore, o se ci seguite su Sky al 735. Mi raccomando, se siete in giro invece, la nostra app RTL 102.5 Play. E allora andiamo avanti, lui è italianissimo, si chiama Artifive, la sua Swag Music su Z.

0: Ultimamente, se ci avete fatto caso, è quasi una costante ritrovarlo nella playlist di Aperi Z. Lui era Ed Sheeran questa volta con Eyes Closed. Torniamo tra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Le 19:40 si torna in diretta qui in Aperi Z con Edoardo, Donna Maria insieme fino alle 21. Grazie per seguirci, grazie per stare sempre con noi e per scriverci, soprattutto al 335 30 10 25. Ci fa sempre piacere farci un po' gli affari vostri. E allora, loro li abbiamo conosciuti come coppia, in realtà, artisticamente parlando. Sto parlando di LDA e H7 a Sanremo, nell'ultima edizione di Sanremo, con quel brano che raggiunse l'11ª posizione, che tutto sommato è un ottimo risultato, ma si sono trovati proprio bene. Infatti li ritroviamo con questo brano, si chiama Santa, LDA con H7 su Z.

eccoli qua, LDA con H7, la loro santa. 19:43, siamo sempre in diretta qui in Aperizeta. Adesso arriva un brano dove ci sono tre artisti che collaborano insieme, che è una cosa che ci piace sempre molto. È un estratto dall'ultimo album di Promessa, che si chiama Morendo ad occhi aperti. Ci sono Promessa, Franco 126, Idua. La canzone si chiama Ordinaria follia. L'ascoltiamo su Zeta.

E lui è uno dei più streamati al mondo e ci sarà un motivo. Sto parlando di The Weeknd, la sua Sacrifice, qui su Z1948. E facciamo un grosso in bocca al lupo a Brescino, come ci piace Brescino, perché proprio oggi è uscito il suo ultimo album, si chiama Mediterraneo, anche se da qualche giorno stiamo ascoltando il brano che lo sta lanciando, no? Con il quale ci sta introducendo quest'ultimo progetto musicale. Quindi arriva su Z Bresh con la sua Daddio.

le scuse di Brescia, praticamente le ha detto di sì perché era vestita da Dio. Vabbè, noi ci crediamo, Brescino, in bocca al lupo con il nuovo album. E allora andiamo con l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026. Dai dai, Shakira, Burna Boy su Zeta.

0: Anche Plaza nella nostra playlist in questo venerdì 5 di giugno. Questa era la sua Capri Sun, 19:59. Oh, siamo già arrivati quasi alla fine di questa prima ora insieme, prima ora di Aperizzata, ovviamente un'altra ora da passare insieme, però con la migliore musica. Allora continuate a stare con noi, continuate a seguirci e a scriverci, mi raccomando, al 335 30 10 25, perché noi vi leggiamo tutti.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
2: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti!
2: E ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Le 20 in punto su Z.

Il remix di Dracula di Tame Impala con Jenny. Sono le 20.03, sempre in diretta qui su Radio Z, in Aperizeta con Edoardo Donna Maria. Non ho capito se ci vuole o se non ci vuole una laurea. Coez dice di sì, ci vuole una laurea. Di

0: Live.
1: Ogni tanto capita di ascoltare una canzone molto bella di un artista X e a un certo punto compaiono i Pinguini Tattici Nucleari. Devo dire che hanno un discreto gusto nel selezionare i pezzi nei quali inserirsi. Questo è uno dei pezzi più belli, secondo me, di Hernia. Si chiama Ferma a Guardare, ovviamente appunto nella versione con i Pinguini Tattici Nucleari. 20:10 qui su Z. Sono Edoardo Donna Maria, starò insieme a voi ancora per un'oretta, un po' meno in realtà, di un'oretta, fino alle 21. E adesso si alza di nuovo i giri, si alza il volume con Another, con 54 Ultra e la loro Talk to You su Z.

tornata ancora, in realtà dopo pochissimo, perché è uscita solo il 3 aprile al mio paese, quella di Delia con Levante e Serena Brancale, ma ritorna questa volta in un feat ancora più particolare, se vogliamo, perché c'è Delia con Fiat 131 e la loro Rum e Cioccolata.

0: strade molto molto particolari, quelle di Calcutta, che ricordi, era il lontano 2017 quando usciva questa canzone bellissima di Calcutta che si chiama Orgasmo. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 20 e 19 minuti, sempre in diretta in Aperizeta, e ad aprile, verso fine aprile, 24 per l'esattezza, usciva l'ultimo album di Giulio, il suo progetto musicale che si chiama Solito Cinema. Non so se l'avete ascoltato. Tra le varie canzoni c'è questo pezzo bellissimo con 13 Pietro, l'ascoltiamo qui su Z, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

ce l'ascoltiamo volentieri questo piano, perché sulle note, sulla chitarra anche di Giulie dal suo ultimo album Solito Cinema abbiamo appena ascoltato Qui piangono tutti, molto figo, anche molto particolare devo dire la verità, con 13 Pietro, adesso Zerb, Rita Ora, If It's Not Love.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z in apertura agli esteri, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Ancora agli esteri, Zelensky propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra e una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Per Trump è necessario un faccia a faccia tra i due leader. Torniamo in Italia. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. È contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà fissato per il prossimo 12 di gennaio. Vediamo con lo sport. Il tennis al Roland Garros. Arnaldi si ritira per un virus. Cobolli accede quindi alla finale, dove affronterà Alexander Zverev. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo, anche se avremo comunque nuvole alternate a schiarite, qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure lombarde e piemontesi, specie sulle alte pianure. Temperature massime che torneranno ad aumentare, ma con valori comunque non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app 3B Meteo.

0: C'è proprio lui, Da Soup, con la sua Blunt a Switchland, uno dei brani che ha cambiato definitivamente la sua carriera. Ve lo ricordate quell'album bellissimo, Le Basi? Ah, quanto ci manchi, Da Soup.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana.

0: settimana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Torna in diretta alle 20:39 qui su Radio Z, in Aperizeta. Sono Edoardo, Donna Maria, insieme a voi ancora per una ventina abbondante di minuti. Allora, è il momento di prendere carta e penna, perché, come sapete, qui su Z ci sono novità musicali ogni secondo. Ne arriva una. È uscita proprio oggi ed è l'ultima di Merck & Cremont. Devo dire, proprio nello stile The Colors. Infatti, ci sono anche loro, The Colors, con Serena Brancale, con Merck & Cremont, la loro partenope su Z.

E l'hanno proprio azzeccata questa qui, Merck & Cremont con The Colors e Serena Brancale, la loro Partenope, è uscita oggi, ragazzi. Quindi ce la siamo qui su Radio Z, in Aperiz, sono Edoardo Donna Maria, sarò insieme a voi fino alle 21, voi continuate a seguirci anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, noi ci siamo sempre, ci siamo ovunque, anche nelle vostre app con RTL 102.5 Play, e arriva Somber con la sua Potential Z.

E dice sotto sto bene, ma si chiama Sopra, questa di Gazzelle del 2018, ve la ricordate? Sì, sicuramente l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, in Aperi Z, 20:49, forse un po' presto per mandarci la buonanotte, grazie comunque per farlo al 335 30 10 25, ma qui si va avanti, su Z belli carichi fino alla mezzanotte, dopo di me si va avanti tutta la notte. Adesso Clara con San Giovanni in questo feat molto divertente che è uscito da pochissimo, si chiama Le Ragazze.

0: Eh sì, belle, belle le ragazze, ma soprattutto brave, come nel caso di Clara in questo pezzo che è uscito da pochissimo con San Giovanni, che si chiama appunto Le ragazze. 20 e 52 qui su Radio Z. Andiamo avanti con un'altra novità musicale, perché è tornato il 25 di maggio Night con la sua Forte su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: E chiudiamo in bellezza come al solito con i Temper City, la loro Self Aware, qui su Radio Z. Questa puntata di Aperi Z è arrivata alla fine in questo venerdì 5 di giugno che ci accompagna verso il weekend tanto atteso durante tutta la settimana. È tornato, signore e signori, è tornato Davide Guerra da Milano con il suo Fattore Z. Vi terrà compagnia fino alla mezzanotte e io, se Dio lo vuole, torno lunedì. Wof wof, chi ci vuole male, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21 in punto.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera a tutti, signori, ce l'abbiamo fatta. Anche questa settimana è arrivato il venerdì 5 di giugno, le 21 in punto. Iniziamo una nuova puntata del Fattore Z, l'ultima di questa settimana, poi ci risentiamo.

Diremo lunedì, perché sì signori, ce l'avete fatta, vi faccio un bel applauso. Siete arrivati al vostro meritatissimo weekend, magari qualcuno di voi è già in giro a quest'ora, perché non si perde neanche un minuto del weekend, bisogna viverlo tutto. Inizia dal venerdì sera, perché fare solo sabato e domenica? Se vi va, come sempre, queste tre ore insieme all'insegna della buona musica e anche dei vostri messaggi, se vi va di raccontare al 335 30 10 25 quello che volete, quello che vi pare, la vostra serata, il vostro venerdì. Noi siamo pronti a partire con una delle novità, le tante che vi facciamo ascoltare, e in particolar modo una combo incredibile, Madame Marrakesh, Volevo capire, qui su Radio Z.

Volevo capire su Radio Z che è quello che ha pensato, immagino, Madame nel suo periodo di stop dalla musica. Poi è ritornata dopo 3 anni circa e lo ha fatto con anche questo pezzo insieme a un altro monumento della musica italiana, quale Marrakesh. Ritroviamo anche Amélie, non è Francesco.

0: Bad Bunny, 21:10, sempre Radio Z, il Fattore Z con Davide Guerra fino alla mezzanotte. Nueva Yol, che non è altro che un modo in portoghese colloquiale di dire Nuova York, e questo è quello, è un modo di dire, insomma, un gergo. Impariamo anche le lingue qui su Radio Z, non ci facciamo mancare niente. Bisogna imparare un po' il romano, per quello ci pensa Ultimo, che arriva preciso e puntuale con la sua romantica su Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

21:20 minuti, c'è Rosville su Radio Z nel Fattore Z fino alla mezzanotte con il sottoscritto Davide Guerra e Rosville è fuori legge dal 2025 che racconta, prima parlavamo con Ultimo, di amori che possono finire anche bene. In questo caso c'è un amore che ancora non è stato superato perché lei si sente fuori legge perché continua a pensare a questa persona. Ovviamente è passato visto che Rosville ha annunciato da poco che diventerà mamma del suo primo figlio e quindi diciamo che le relazioni non concluse le ha messe da parte definitivamente. C'è Fra Quintale, una bella aranciata.

Fra quintale aranciata alle 21:24 minuti, che male non ci sta, direi, sta benissimo. Prima parlavamo appunto di amore, di relazioni, visto che abbiamo incrociato due canzoni che parlavano di amore in modo differente. Quella di Ultimo, che augurava il meglio alla ex, e quella invece di Rose Villain, che invece era ancora lì pensante con una persona nella notte, sentendosi addirittura fuori legge. Poi abbiamo specificato ovviamente che Rose Villain invece nella vita attuale, non nelle canzoni, sta benissimo, aspetta un bimbo, quindi meglio di così non si può. C'è Baby K.

21:31 minuti su Radio Z, Black Eyed Peas degli Yankee, Bailar Contigo all'interno a diverse generazioni, perché canzoni davvero del passato che vengono prese e riprese e riprese. Allora adesso invece ritorniamo ai giorni nostri con uno degli artisti che abbiamo conosciuto molto di più di recente, soprattutto dopo Sanremo. Stiamo parlando di Samurai J, che è tornato ancora con un altro disco e si intitola Flamenco Paranoia. Ovviamente non potevamo farcelo mancare all'interno della nostra playlist, perché diciamo passano tutti da qua. 21:31, si intitola Flamenco Paranoia.

Si intitola 1990 di Achille Lauro su Radio Z nel Fattore Z, questo inno, se vogliamo, a quella decade che è quella dove che l'ha fatto nascere, insomma, anche lo ha ispirato artisticamente parlando. E infatti la canzone riprende Be My Lover di quegli anni lì, insomma. Sempre bello raccontare la musica qui su Radio Z, negli anni, nel tempo e anche nel presente.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ancora in diretta su Radio Z alle 21:41 minuti. Signori, è venerdì, ma non me lo state facendo percepire questo venerdì sera. Io vi immagino là fuori a fare festa, a fare la baldoria. E allora il 335 30 10 25, se vi va, potete raccontarcelo. Nel frattempo c'è Simone Palmieri qua in studio che mi saluta, mi dice di stringere. Più di così, che cosa dobbiamo stringere, Simone? E che cosa dobbiamo fare? E questa è la situazione. Allora, dicevamo qui, quindi venerdì sera, il numero già lo conoscete, se vi va raccontateci come sta andando. Tutto questo sempre mentre ascoltiamo la buona musica, quella di Radio Z H24, anche in questo Fattore Z di venerdì 5 giugno, un ritmo un po' latineggiante che forse all'inizio non ci aspettavamo da Irama, che però ci porta a Cabana.

Cabana, Irama su Radio Z, fa anche rima, signori, 21 e 44 minuti. E Cabana che racconta un incontro travolgente tra due persone durante una notte estiva fatta di musica, magari con Radio Z lì in sottofondo nascono gli amori in questo venerdì 5 giugno. Anche Alex Warren con Fever Dream.

0: 10 minuti alle ore 22, buon venerdì sera a voi su Radio Z nel Fattore Z. Questo è Luchè, le pietre non volano, che un po' vuole ricordarci di avere i piedi per terra, nel senso tutti abbiamo le nostre fragilità ed è giusto anche conoscerle e saperle gestire, e poi possono anche rimanere fragilità e fanno parte di ognuno di noi, quindi è il bello anche di ognuno di noi, siamo diversi, siamo differenti tra tutti, se no saremmo tutti uguali, tutti la copia di tutti, sapete che roba, insomma non si può fare. Una coppia di artisti che mi piace veramente tanto, e già singolarmente, insieme tanta roba, sono generazioni sicuramente differenti, una ha fatto la storia della musica italiana, risponde al nome di Jovanotti, l'altro sta facendo molto molto bene, gli auguriamo una carriera tanto quanto, e si chiama Alfa, la canzone che ascoltiamo insieme, l'hanno fatta loro due, si intitola Buon Vento.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

devo dire che buon vento è un buon modo di augurare qualcosa di bello, è un modo che non ti aspetti, un modo nuovo forse, e che caratterizza un po' la musica sia di Jovanotti che di Alfa, no? Questa comunicazione positiva, anche soltanto le note delle canzoni, di molte ovviamente, non tutte, di entrambi gli artisti, ti mettono di buon umore e ti fanno pensare a cose belle. Ritroviamo anche Tedua, si intitola Mai su Radio Z.

È toccato a Justin Bieber il compito di chiudere la prima ora insieme per questo venerdì sera. Pochi secondi infatti scoccano adesso le ore 22 in punto. Ne abbiamo ancora due da trascorrere insieme fino alla mezzanotte. Vi accompagno proprio dentro il weekend, quello vero, quello reale, quello concreto che vi porterà magari a stare a riposarvi, a fare serata o tante altre cose. Salutiamo come sempre e abbracciamo forte anche tutti quelli che lavorano anche nel weekend. Chiudiamo la prima ora, ce ne aspettano altre due. State con noi su Radio Z. Sono le 22.

Face con Salmo e con la Pesce su Radio Z alle 22:03, il Fattore Z seconda ora insieme, e il titolo della canzone è Cattive Abitudini, ma noi in realtà nel Fattore Z vogliamo avere anche delle buone abitudini. Si sa che lo sport è una buona abitudine, è sano, e allora la seconda ora del venerdì la dedichiamo a capire cosa accadrà questo weekend sportivamente parlando, perché abbiamo degli appuntamenti molto molto interessanti soprattutto per noi italiani.

Emma e Baby Gang in hangover alle 22:10 minuti su Radio Z. Chissà se si riesce a dormire prima di una finale di un torneo come quello che è Roland Garros, perché ci sarà domenica la finalissima. Doveva esserci la semifinale oggi, ma come avrete sicuramente sentito non si è disputata perché Matteo Arnaldi ha avuto un problema, si è ritirato prima di giocare per colpa di un virus, quindi Flavio Cobolli accede di diritto alla finalissima, dove sfiderà Zverev, il numero 3 del mondo, quindi un compito non semplice. Ovviamente noi tifiamo per Flavio e dagli è tutta.

Su Z 22 e 13 minuti e magnetica questa canzone tutta, secondo me c'è un piano sotto che è veramente incredibile, è molto molto bello. E tra le altre cose io vi catapulto subito a fare aperitivo al mare appena sento questa canzone. Non so nel vostro caso dove vi siete ritrovati.

22:20 minuti dall'altra parte della radio al 335 30 10 25. Raccontatelo, scrivete un bel messaggio, sms, whatsapp, messaggi audio, piccione viaggiatore, messaggio in bottiglia, insomma decidete voi come arrivare a noi. Torniamo allo sport e al tennis in particolar modo, perché sarebbe stato bello, allora c'è ancora la possibilità, ricordiamo, per l'Italia di vincere il torneo con Cobolli, ma dall'altra parte la cosa interessante è che hanno vinto anche il doppio misto Errani Vavassori. Peccato solo per il doppio maschile, se no avremmo fatto il terzetto, però hanno perso in finale Bolelli Vavassori, quindi niente da quel punto di vista, ma sarebbe stato molto bello. Per carità, oh, è bello anche vincere 2 su 3, e poi lì sì che la testa gira.

0: espresso a riguardo. Mi sono sbilanciato. Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira per me. Questa è la hit dell'estate 2026, signori. Al ritmo, a diciamo le parole semplici che ti rimangono in testa, quindi secondo me ha tutte le carte in regola per esserla. 22-24 minuti, questa è Radio Z, il fattore Z. Ora continuiamo con il ritmo latino insieme a Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22 e 31 minuti su Radio Z. Il presidente russo Putin non intende incontrare il suo omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra, come auspicato da un ultimo in una lettera inviata allo zar. Il numero uno del Cremlino, dal palco del vertice di San Pietroburgo, è tornato ad attaccare l'Europa, sostenendo che le elite del vecchio continente provocano solo il caos. Siamo rimasti un po' dispiaciuti, posso capire le intercettazioni nel mio caso, avrei trovato più strano il contrario, lo ha detto durante un'intervista esclusiva a Quarto Grado Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Anche il prelievo del DNA di nascosto, dalla spazzatura o con modalità strane, come nel mio caso, non è una cosa che ti fa piacere, ha detto ancora. Chiudiamo con lo sport, weekend di motori, la Formula 1, la Ferrari sono risultate le più veloci nelle prove libere in vista del GP di Monte Carlo. Miglior tempo per Lewis Hamilton, secondo Charles Leclerc, quinto il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli su Mercedes. Per ora è tutto, appuntamento con le news a domani. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo, anche se avremo comunque nubi alternate a schiarite, qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure lombarde e piemontesi, specie sulle alte pianure. Temperature massime che torneranno ad aumentare, ma con valori comunque non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rockstar. Mi sembra di capire che Sfera Ebbasta è una rockstar, giusto? Perché lo dice qualche volta in questa canzone. 22:39 minuti su Radio Z, il fattore Z. Siamo arrivati ufficialmente, anzi l'abbiamo superata, la metà del programma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare

0: c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Minuti, dicevamo, abbiamo superato ufficialmente la metà di questa puntata del Fattore Z di venerdì sera. Il weekend c'è, incombe, ma non si fa tempo neanche ad arrivare a metà della puntata che già si vuole andare sempre più avanti, sempre oltre. E allora sapete che vi dico? Buona domenica! No, non sono impazzito, è solo il titolo della canzone di Saif che arriva su Radio Z.

0: domenica.
1: Allora, buona domenica anche a voi con Saif, che ci porta un po' di aria genovese. Dicevamo, no, anche nei giorni scorsi, che Genova sta regalando tanti artisti, anche molto giovani. Adesso si va al sud, al mio paese.

Post Malone, Chemical, 22 e 50 minuti su Radio Z, nel Fattore Z. Poi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, ancora si sta per chiudere la seconda, ma parliamo di sport ancora, come facciamo sempre al venerdì nella seconda ora, perché è stato stilato il calendario di Serie A e che inizierà il 22 e 23 di agosto 2026 ovviamente, e si concluderà il 29 e 30 maggio del 2027. L'Inter esordirà in casa con il Monza, alla terza c'è già Inter, Napoli, Milan, Juventus, proprio così per iniziare subito on fire. Il derby di Milano alla decima, quello di Roma alla quindicesima, quello di Torino alla diciottesima, così per fare un attimo un check.

Fulminacci, maledetto me su Radio Z, 7 minuti alle ore 23. Chiudiamo la parentesi sportiva con la Formula 1. Lo dico, signori, non ci illudete di nuovo. Leclerc, Hamilton, ve ne prego, non fate come vi è capitato più volte, che alle prove libere tutti i primi e poi facciamo le figuracce. Per favore, non ci illudete ancora una volta.

0: Dico grossa, la dico molto grossa, signori, la musica non c'è di Coez all'interno di una serata Is the New Sere Nere, l'ho detta tutta signori, in chiusura di questa seconda ora insieme del Fattore Z, buon venerdì ancora una volta a voi, io sono Davide Guerra, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme per questa settimana per poi darci appuntamento a lunedì e goderci il weekend, quindi rimanete qua ancora un'oretta. Le 23 su Z.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

I pinguini tattici nucleari, anche loro nella playlist di Radio Z, ad aprire questa terza e ultima ora insieme con il venerdì che è sempre più nella profondità. Poi nella notte andrete ovviamente con Alex Morelli. Io sono curioso, signori, cosa fate svegli a quest'ora di venerdì 5 giugno 2026? Sono curioso.

0: ti va a dormire.
1: Anche Big Mama nella playlist di Radio Z del Fattore Z di questa sera, 23 e 11 minuti, il titolo è La rabbia non ti basta. Procediamo nel venerdì e nell'avvicinamento anche alla mezzanotte e all'ufficialità, andiamo al VAR, signori, è iniziato quasi il weekend. Parliamo sempre di musica e di collaborazioni interessanti, ci sono tanti artisti, devo dire che negli ultimi anni questa cosa qua è stata proprio sdoganata totalmente, prima c'era magari anche un po' la competizione, dire no, non lavoro con quello perché è un competitor, invece adesso è sdoganata, per fortuna, perché si uniscono le idee. In questo caso Liberato incontra Mahmood Into Street.

Beh, liberato è originale, lo possiamo dire, se ne inventa sempre di nuove. In questo caso ha creato questo mixtape Radio Liberato, dove ci sono le reinterpretazioni delle sue canzoni cantate da altri artisti, in questo caso Into Street, cantata da Mahmood. Into Street, tra l'altro, che significa in dialetto napoletano alle strette, no? Quando sei un po' in difficoltà. Da un'icona sicuramente musicale italiana quale Liberato e anche Mahmood, a il re delle hit, The Colors, Rolling Stones.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti,

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

Ascoltato le 23:22 minuti su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra fino ancora alla mezzanotte, perché siamo oramai nel vivo del weekend e ritroviamo, a proposito di collaborazione, una di quelle che, come prima dicevamo con Alfa Giovanotti, può sembrare un po' un passaggio di testimone, da Madonna Sabrina Carpenter, con ovviamente le dovute precauzioni del caso, non possiamo scomodare i mostri sacri. Si intitola Bring Your Love su Radio Z.

0: something I want to talk about.
1: Molto international questa canzone, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, su Radio Z, 23:26 minuti, buon venerdì a voi che siete all'ascolto di Radio Z, dove ritroviamo anche Aiello,

dei giornalisti, un bel salto di 10 anni, signori, se non ve ne foste accorti completamente. Dei giornalisti compie 10 anni proprio quest'anno, così giusto per constatare come il tempo passi rapido, veloce e per niente indolore. 23:33 minuti, ultima mezz'ora insieme di questo venerdì, poi lascerò spazio ad Alex Morelli che vi porterà nella notte più profonda, come dice lui. Adesso invece altra novità, lei è Gaia, è italo-brasiliana e ci porta in Brasile con questo ultimo disco che si intitola Bossa Nostra. Ovviamente è nuovo, non ce lo facciamo mancare su Radio Z.

Il ritmo brasileiro, c'è Gaia, bossa nostra, 23 e 36 minuti, sempre su Radio Z. Allora, sono curioso, è arrivato il momento dell'appello, lo manteniamo e voglio sapere da voi cosa fate svegli alle 23 e 36 minuti di questo venerdì 5 giugno 2026. Don't Wanna Go Home, forse, è il titolo della canzone.

0: Nirvana dal 2024, anche questa un paio di annetti ce l'ha. Ultima parte della puntata del Fattore Z di questa sera, state con noi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sportivi all'ascolto, a voi la palla. Anche di venerdì sera siete andati a fare la partita a padel o magari a volley o magari a beach volley, che ne so, a calcetto, qualsiasi cosa. 335 30 10 25 il vostro momento, se ci siete battete un colpo. Noi nel frattempo procediamo nella serata più profonda di Radio Z, lo facciamo sempre con la buona musica e in questo caso ritroviamo Sienna Spyro, si intitola Material Lover e questa è Radio Z, il Fattore Z.

Una delle rivelazioni internazionali sicuramente Sienna Spyro. In questo 2026 ha lanciato anche il suo tour internazionale, quindi come si suol dire è sulla cresta dell'onda, sta navigando e lo sta facendo molto molto bene, lei che è londinese, ricordiamolo. Per chi non lo sapesse, stanno arrivando un po' di messaggi, 335 30 10 25, il vostro venerdì sera, raccontatecelo. Ritroviamo Tormento insieme ad Arcomi, Fredda come l'inferno.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

paranoia, c'è Gazzelle in chiusura quasi di questo appuntamento del Fattore Z. Mancano ancora 8 minuti alla mezzanotte, quando cederò il passo ad Alex Morelli, che vi accompagnerà nella notte di Radio Z. È arrivato un messaggio al 335 30 10 25. Ciao, siamo Giulia e Francesco e siamo in auto di ritorno dal Giappone e vi ascoltiamo. E lì per lì è arrivato solo questo messaggio. Io ho pensato, questo è il Giappone con l'app di RTL 102.5 Play, ascoltano Radio Z mentre tornano in macchina. Tra l'altro c'è un piccolo impedimento del mare, ma quello va bene uguale. Poi è arrivato l'altro messaggio, ci ha appena atterrati a Venezia. Allora, ben rientrati ragazzi a voi, spero che abbiate trascorso una buona vacanza. Tra l'altro il Giappone è meraviglioso, uno dei miei posti che metto in top da andare a visitare, prima o poi ce la farò, prometto. Ritroviamo anche Shiva in questo venerdì sera, Bad Bad Bad, insieme a Geolier.

L'orologio dice che sono le 23:59 minuti. Questo vuol dire che è ufficialmente iniziato il weekend, signori, perché io vi saluto, vi lascio con Alex Morelli. Ci ritroviamo forse lunedì a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte per un'altra settimana del Fattore Z insieme. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi lascio in ottime mani. Mi raccomando, onorate il weekend. Ciao a tutti, a lunedì.

0: Zeta di notte.
1: Scusate che non è che c'era veramente lo spazio e il tempo per fare le domande appropriate, però Davide, cosa intendevi con forse ci vediamo lunedì? Cosa intendevi? Che non pensi di arrivarci, cioè di superare il weekend? No, ok, no, anche perché di stato di salute mi sembrava messo abbastanza bene, però insomma l'apparenza a volte inganna, ecco. Però, come dice lui, onoreremo il fine settimana, dato che è cominciato ufficialmente poi in questi minuti o questi secondi, però bisogna anche vedere poi la prospettiva di ognuno di noi, perché per qualcuno parte il venerdì, per qualcun altro il giovedì, ma come diciamo spesso qui in Zeta di notte, spesso è un'attitudine avere il fine settimana proprio nel cuore. Mezzanotte e un minuto, quindi tutto pronto per cominciare la prima di queste tre ore che trascorreremo insieme, quelle che ci porteranno ad un traguardo molto ambito da ognuno di noi, quello delle tre della notte. E allora il 335 30 10 25, numero per i vostri messaggi. Io sono Alex Morelli e subito Nerissima Serpe, Frito, Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

Ridere di te, la versione 2026, ovviamente, Nerissima Serpe e Fritu. Credo che sia abbastanza superfluo sottolinearlo. Pezzo originale di Vasco, correva il 1987. Magari così, se volete farvi un giro proprio per quegli anni, troverete anche questa. Ma per questi anni troverete anche Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam, su Zeta.

Betty Fufu con Rode Anna. Siamo tornati al 2023, anche se è giusto una manciata di minuti. Siete su Radio Z, connessi magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, e vi fate accompagnare in questa serata che per molti è proprio ufficialmente weekend, senza che poi ci dimentichiamo di tutti gli amici che lavoreranno sia durante il sabato e magari anche durante la domenica, perché no. Oh, ricordatevelo che c'è sempre il 335 30 10 25 per raccontarci la vostra serata, la vostra notte e anche una parte, se vi va, una porzione buona o non buona del vostro weekend. E per i prossimi minuti Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead qui su Z. I know.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, mezzanotte 12 qui su Radio Z, momento in cui scatta anche complice la radiovisione un appuntamento così estemporaneo di Indovina la location, perché video girato alla reggia di Versailles. Mezzanotte 12, voi che fate in questo momento, in questo tardo venerdì ormai trasformato in sabato? Intanto Blanco ed Elisa, ricordi.

0: Anche Lazzam, un protagonista delle nostre nottate, giornate, dei nostri momenti, già dal 2023 ovviamente con questa sua cenere. Siete qui su Radio Z mezzanotte e 19. Ciao Radio Z, ciao, sono Noah da Pavia, ho 15 anni e oggi non ho scuola finalmente ed è finita definitivamente, quindi proprio è arrivato un momento tanto sognato, posso immaginare. Ciao Noah, benvenuto tra noi, ora c'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain qui su Radio Z, mezzanotte 22, il sabato è appena cominciato, quindi abbiamo già, come dire, iniziato anche a scaldarlo, no? Per regalarvi anche un weekend che sia esattamente a modino, come lo preferite. E arriva anche Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be

dal 2020, quindi questo piccolo ritorno al passato che però ci fa fare un'ulteriore capriola, no? Perché la canzone Bella Storia è un po' un omaggio alla musica pop proprio degli anni 80, così come l'espressione Bella Storia era un'espressione che era proprio nello slang giovanile di quegli anni. Siete qui su Radio Z, mezzanotte 28, no, adesso sorrido perché poi chiaramente lo slang, quello dei ragazzi, cambia con il passare del tempo e ovviamente anche allora sul Bella Storia, ma come parli? Quella roba lì che magari molti di voi sentono quando utilizzano lo slang di oggi. Qui su Radio Z c'è Z di notte, c'è anche il nuovo di Artify, Swag Music.

Swag Music di Arti 5 su Radio Z a mezzanotte 31 di questo sabato. Beh, passate da queste parti lasciando una traccia anche del vostro passaggio, appunto, al 335 30 10 25. Un po' di voi tra poco. Intanto Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: I'm on fire. Pitbull è anche lui un protagonista, devo dire, da un po' che non mi capitava di incrociare sul nostro cabino notturno anche questa Fireball che abbiamo appena riascoltato qui su Zeta.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Voi che passate un po' della vostra giornata con Radio Z o magari anche un pezzetto della notte come in questo caso, beh, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, beh, anche come messaggi tipo questo, no, che dice: ciao, io e la mia ragazza, se non muoio, ragazzi, vi riesco a dirvelo, io e la mia ragazza Nicole stiamo tornando dal concerto di Ercomi. Volevo chiederti se potevate salutarla, farle gli auguri di buon compleanno, e poi ci aggiunge, insomma, una cosa che doveva essere per forza immancabile, che Lorenzo, io, ci tiene a precisarlo, la ama tanto, mi piace questa cosa un po' la terza persona. Ciao ragazzi, auguri, LDA H7, questa è Santa.

Santa su Radio Z, mezzanotte 42, ed è bello che ci siate voi anche connessi con la radiovisione, passateci da queste parti, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e poi per fare le cose fatte bene scaricatevi l'app RTL 102.5 Play. Martin Garrix, Ed Sheeran, questa è Repeat It qui su Z.

0: La canzone di Clara a mezzanotte 49 si intitola Diamanti Grezzi. In questo pezzo ormai dico di sabato, anche se per molti c'è quella cosa lì, no? La percezione di un venerdì che è arrivato sicuramente un po' più in là, è un po' tardo, via. Ma sentiamo anche un po' di voi. Sobri come sempre, morbidi, pacati.
1: Ciao Radio Z, vi ascoltiamo!
0: Sì! Anche noi vi abbiamo ascoltato. E come, ragazzi, il volume qua era altissimo, secondo me si sono piegate proprio tutti i ripetitori, le antenne in giro per l'Italia, quelle che portano Radio Z nelle vostre case oppure con la radiovisione, perché no, al 266 digitale terrestre o sul 735 di Sky. C'è sempre questo numero, ragazzi, tenetelo bene a mente, usatelo come sapete fare solo voi, al 335 30 10 25, beh, anche con le vostre voci, come avete sentito. E intanto su Radio Z

mezzanotte 53, questa Dracula in una versione remix. Quindi cosa succede? Succede che un pezzo viene cambiato particolarmente, diciamo così, in maniera particolarmente stravolgente un po' il vestito. La canzone a volte può sembrare particolarmente diversa rispetto all'originale. Ora le bambole.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

La grande capacità di rimanere in testa di una canzone che chissà poi quali ingredienti deve avere, no? Perché comunque gli artisti sicuramente lo sanno, a volte anche semplicemente un na na na na na, due note, tre note in quel giusta, in quella giusta sequenza, e quella cosa ti rimane veramente in testa. È il caso anche di Per te di Ernia, canzone che chiude la prima ora di Z di notte, e che ce frega che tanto ne abbiamo tre, e quindi state sempre qui. È l'una in punto.

Comuni Mortali, la canzone di Achille Lauro con tanto di video girato, si dice a sorpresa in aprile alla Fontana di Trevi a Roma, quindi grande effetto devo dire. Qui in Radiovisione 266 Digitale Terrestre, è il momento anche di Drake.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che nel frattempo è uscita anche con un singolo nuovo, l'abbiamo ritrovata però con questa dal Festival di Sanremo. Che fastidio, 1:11 del sabato con Z di notte, ci sarò io a portarvi fino alle 3, come sempre sono Alex Morelli, ci siete voi, Alessia al 3:35:30:10:25 che dice anch'io ci sono, ho finito la scuola e che strano essere sveglia a quest'ora, quindi come dire sono un po' terre inesplorate per tanti degli amici che hanno dovuto affrontare la scuola e che quindi magari hanno tenuto degli orari diciamo un po' più easy affrontabili. Ora Bresh, questa è Da Dio qui su Radio Z.

Brash è la sua da Dio, ma qualcuno vi risponde mai da Dio alla classica delle domande, cioè allora come va da Dio? Perché in un periodo in cui ci si lamenta anche un po' ormai pare abbastanza raro, ecco. Afrojack, Jack, sia David Guetta.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: È il pezzo dei Comacose all'1:20 di questa sabato notte oramai, questa malavita, il racconto di un passato un po' burrascoso, devo dire, e anche il tentativo di venirne un po' fuori, di rinascere, di ricominciare. È un bel modo anche di scrivere. 1:21, siete qui con Radio Z, il nostro Z di notte ci porterà fino alle 3 e come al solito, insomma, il che si fa a quest'ora, per quali ragioni siete svegli, tutte da raccontare al nostro numero WhatsApp, anche con la nostra voce. In particolar modo, già sapete, abbiamo anche un occhio di riguardo a tutti quelli che, avventurosi, temerari, coraggiosi, hanno comunque una sveglia che suonerà piuttosto presto, ma sono comunque qui con noi, ma magari anche con i propri amici, le proprie amiche. Another, questa è Talk to You qui su Z.

di Another dall'Olanda e questa Talk to You ci ha portato fin qui l'una e 24 di sabato. C'è Z di notte a portarci in realtà fino alle 3, quindi sarà un bel cammino. Normalmente, insomma, in soccorso anche degli amici che lavorano anche a quest'ora. Elettra Lamborghini con il suo nuovo e questa è Bam Bam Bambina qui su Z.

0: come Chiares di Baby Gang e Omega su Radio Z all'una e mezza, il sabato ormai, come dire, non si può dire ancora questa espressione sulla rampa di lancio, anche sei un po' old. Ciao Alex, meno male che ci siete voi a farci compagnia. Mi saluteresti tutti i colleghi che a quest'ora lavorano come me? Un saluto a tutti i panettieri, ragazzi, sono gli amici del panificio Coiana dalla Sardegna. Ora non so se il saluto lo voglia fatto uno a uno, cioè adesso si prende, si va da tutti i panifici possibili e si salutano poi personalmente. Buon lavoro ragazzi, arriva Giuli, qui piangono tutti con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

quel po' di vena malinconica che spesso le canzoni ci regalano, facendoci immergere in un mood, in un contesto, in una situazione. Il bello della musica. Qui piangono tutti con Giuri e il featuring di 13 Pietro su Radio Z con Z di notte, che suonerà fino alle 3 e i prossimi minuti. Beautiful Freaks è il nuovo The Mix.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

0: parto.
1: Pezzo di Tananai si intitola Alibi all'1.40. A me piace questa cosa qui dell'alibi, no? Perché c'è sempre quell'immagine dell'interrogatorio, che è una cosa che abbiamo imparato dai film, dalle serie TV, e allora lì poi si innesca tutto il meccanismo dell'alibi, là dove una persona innocente l'alibi non ce l'ha perché non aveva previsto, no? Di doversene creare uno. Siete qui su Radio Z all'1.41. Beh, se siete svegli un alibi dovreste averlo, e allora raccontatemelo intanto. Runway su Z.

Runway di Lady Gaga e Doechii, tra l'altro un video molto molto carico, molto estremizzato e anche ricco di colori. Ovviamente si passa anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre sul 735 di Sky. Beh, sapete che anche questa, che ormai da tempo abbiamo definito un po' la comfort zone degli ascoltatori, come dire, a quest'ora è assolutamente un must. Ora SKT Guy.

gioco su Radio Z quando mancano 10 minuti alle 2 di questo sabato. Voi protagonisti, come sempre, preziosi collaboratori del nostro Z di notte al 335 30 10 25. Beh, normalmente ci rispondete anche alla domanda: ma sì, ma che ci fate svegli a quest'ora? Ma perché va bene che sia comunque un giorno da fine settimana, ma non è detto che le ragioni siano assolutamente scontate. Allora, un po' di voi tra poco, e intanto Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope.

Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors e questa Partenope qui su Radio Z. Beh, un'altra delle canzoni che si candidano a diventare un po' canzoni estive, ecco. E subito canzone estiva di Annalisa.

0: Let You di Jan Dior su Radio Z. Così se ne va anche la seconda ora di Z di notte, e qui ce lo possiamo mettere un altro bel e chi ce frega, che tanto abbiamo ancora la prossima ora da affrontare, da vivere, soprattutto insieme, da condividere, e c'è sempre il 335 30 10 25 che ci permette tutto questo, anche con la vostra voce, con i vostri messaggi vocali per condividere il vostro tardo venerdì, oppure già sabato, insomma, consapevoli di essere già in questo giorno nuovo. Ci sentiamo tra poco, state qui. Sono arrivate le due.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.